A grado anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido di queste strade mille adissi, le stesse in cui vivo, non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio, ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Alex Edition, and it was dark. The Lord was our light.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: muore di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Ah, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
5: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
1: e
2: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
1: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
1: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignolla, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio, Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio.

0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
7: Una città. Chioggia. Una radio.
8: BCS.
7: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Anotre con Silver Lines. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì. Oggi è mercoledì. Ne abbiamo 14. Voi che ancora non avete guardato il calendario, vi stavate chiedendo: ma che giorno è oggi? Ecco, è mercoledì 14 ottobre. E buona giornata, buongiorno da Radio BCS, da sotto Marina Lido, in questa bella giornata, perché è una bella giornata oggi, Ma le temperature ormai di prima mattina sono belle freschette, anche oggi non superiamo i 15 gradi, 14-15 gradi ho visto in giro per le strade venendo qua. Ecco, e quindi sì, di mattina si sta bene coperti, sì, io mi sono messo pure una sciarpettina, non di lana ovviamente perché è ancora presto e fa ancora caldo, però una piccola cosettina da mettere intorno al collo che non mi sta dando fastidio, ce l'ho ancora addosso, per dire. Poi dopo sì, durante il giorno, nelle ore centrali, abbiamo ancora delle temperature molto gradevoli e sarà così anche oggi, lo vedremo tra poco quando facciamo un po', diamo un'occhiata alle notizie, alle previsioni del tempo, come tutte le mattine tra una canzone e l'altra ci aggiorniamo un po' su tutto. E questa prima ora è dedicata proprio a questo e all'oroscopo. Si comincia con quello, infatti fra poco sentiremo anche che ci predicono le stelle. Dopo le 9 c'è anche Gianni e c'è riservato per 2. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi, vi faremo buona compagnia, ve lo assicuriamo. 041 40 00 46, il numero fisso se volete contattarci direttamente. 338 266 2777 per i vostri messaggi. Vi dicevo, l'oroscopo, si comincia sempre con l'oroscopo, quindi subito dopo la canzone che adesso andiamo ad ascoltare di Zucchero vi leggerò appunto l'oroscopo del giorno. Intanto Zucchero con un successo di qualche anno fa, si chiama Partigiano Reggiano.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccomi pronta a leggervi l'oroscopo di oggi, mercoledì 14 ottobre. Che ci prediranno le stelle per oggi? Fra poco lo scopriremo. Intanto voglio fare gli auguri a coloro che festeggiano qualche ricorrenza importante proprio questo 14 di ottobre, quindi a chi compie gli anni, tanti auguri, buon compleanno. A chi si chiama Callisto, oggi è San Callisto, qualcuno si chiama così? Buon onomastico. Auguri, auguri, qualsiasi ricorrenza festeggiate questa giornata. Ed ora cominciamo allora subito con l'Ariete. Allora, con Saturno e Nettuno retrogradi nel vostro segno, l'impulso a buttarvi a capofitto nelle cose va tenuto a bada, anche se Marte in Leone accende la vostra voglia di rischiare, ma siate cauti, ecco, non buttatevi subito, cercate il giusto compromesso. Questo è il consiglio che vi danno le stelle oggi, Toro. Vi attende una giornata di forte pressione, in cui mantenere la calma diventerà la vostra priorità. Marte e Giove in Leone remano contro, portando discussioni accese nell'ambiente circostante. Quindi giornata da tenere a bada. Ecco, Gemelli, vi muoverete ancora su un terreno instabile, sempre a causa della luna opposta che vi infonde un pizzico di irrequietezza e qualche sbalzo d'umore. Fortunatamente oggi il sole vi sostiene. Beh, almeno questo, dai. Cancro, oggi il sole in bilancia potrebbe portarvi un po' di stanchezza o anche piccole tensioni in casa. La vostra capacità di leggere tra le righe comunque vi salverà. Cercate solo di non farvi carico dei problemi di tutti, Leone, la vostra autorevolezza è in primo piano e vi permetterà oggi di avanzare richieste ambiziose. Evitate però i conflitti, se potete, sfruttando al meglio la congiunzione di Giove nel segno per ottenere vantaggi concreti. Vergine, la giornata si preannuncia leggermente faticosa a causa di una luna che stimola l'irrequietezza e qualche piccola scossa nel quotidiano. Pianificate le prossime mosse, ma senza esporvi troppo, capito? Bilancia, il sole brilla nel vostro segno, regalandovi grande centralità, fascino e quell'innata diplomazia che oggi vi servirà più che mai per smussare gli angoli taglienti di questo cielo. Scorpione, un attimino. Allora, dicevo, Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi spingono a fare i conti con ciò che desiderate davvero. Evitate i conflitti aperti, non forzate la mano e fate invece affidamento sulla vostra immensa forza interiore. Sagittario, la luna brilla nel vostro segno ed amplifica a dismisura addirittura le vostre emozioni e anche la vostra solarità e quella voglia di evasione che vi contraddistingue. Beh, è la giornata perfetta per allargare i vostri orizzonti, perché no? Capricorno, oggi il cielo vi invita a guardarvi dentro e a gestire con intelligenza le vostre energie per evitare inutili picchi di stress. Cercate il supporto delle persone fidate e non abbiate fretta di agire. Acquario, le forti opposizioni dal Leone indicano che la giornata potrebbe essere un po' complessa. Mantenete la calma di fronte ai contrasti, imparate a mediare ed usate la strategia per superare ogni ostacolo. Pesci, oggi potreste sentirvi un po' umorale, distratti o disconnessi rispetto ai bisogni di chi vi circonda a causa di una luna un po' storta. Per fortuna, gli ottimi influssi dallo Scorpione vi correranno in aiuto. Bene, e auguri allora. Auguri a tutti e a tutte.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song. Ci risentiamo tra poco allora e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa. Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
3: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

È l'ultimo singolo di Malika Ayane che abbiamo appena ascoltato, si chiama Detto tra noi. E io ho pronti poi due bei successi degli anni Ottanta che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Stavo dando un'occhiata alle notizie, adesso lo faccio insieme a voi, le notizie che troviamo in prima pagina questo mercoledì 14 ottobre 2026. Si parla ancora molto dell'attacco, dell'attacco hacker nei supermercati in Francia, ne abbiamo parlato ampiamente anche ieri. Ebbene, c'è grande preoccupazione perché quello che sembra certo è che può ripetersi ovunque, e quindi l'attenzione è alta, la preoccupazione pure, a quanto pare. E poi in primo piano c'è il via libera al nuovo codice della strada, dalle multe alle patenti. Cosa cambia? Ecco, questa è la novità dal Consiglio dei Ministri. Magari dopo vediamo se ci torniamo, vediamo se c'è qualcosa di cui discutere anche in riservato per due. E poi c'è il Papa che è stato operato, come ben sapete, è stato confermato il tumore al polmone, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Scusate. Stamattina ho anche un po' di tosse, mi scuso, quindi se ogni tanto mi devo fermare. Allora, il Policlinico Gemelli di Roma, come vi dicevo, Papa Leone XIV è stato operato per un adenocarcinoma polmonare. È stato, come dicevo, appunto asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento è andato bene, senza complicazioni. Come fa sapere la sala stampa vaticana, Papa Prevost è stato in sala operatoria per circa 3 ore. L'operazione è durata circa 90 minuti e si è conclusa positivamente nei tempi e nei modi previsti. Tutto bene, quindi adesso aspettiamo naturalmente di avere i bollettini medici delle prossime ore. Altre notizie che troviamo in primo piano, torna il caso di Liliana Resinovic. Sono passati già 5 anni dalla sua morte, ancora non si è capito cosa sia successo, perché c'è qualche indagato, ma e dopo tanti anni c'è una novità sui jeans di Liliana Resinovic, trovato il DNA di un uomo sconosciuto. Ci hanno messo qualche anno a dire la verità, però è andato fuori anche questo, quindi adesso si tornerà a parlare anche di questo caso irrisolto, almeno fino a questo momento. E poi ancora vediamo, dall'Ucraina ci arrivano sempre le notizie dal fronte anche di guerra. Centrale termoelettrica a Kiev colpita in un raid russo, è uno dei principali impianti energetici, tra l'altro. Ebbene, gli alleati, dice Zelensky, non ci hanno avvertito. Si sembra sia incavolato, perché qualcuno doveva avvertirlo. Adesso non so come sono d'accordo, diciamo, tra le nazioni, ma questo è quello di cui si lamenta. E poi serata amatissima per l'italiana in Champions League, parliamo di calcio. E batoste per Inter e Napoli, punite da Brugge e Villarreal. Quindi non è andato bene per quanto riguarda la Champions League per il momento per le italiane. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente. Adesso spazio a Simply the Best, come vi ho già anticipato, ascoltiamo due bei successi degli anni Ottanta.

0: finito Simply the Best, sì, è finito Simply the Best. E abbiamo ascoltato poc'anzi INXX con Never Tear Apart. E prima invece Life is Life degli Opus. Queste le canzoni che abbiamo ascoltato in questo Simply the Best, Simply the Best che torna tra circa un'ora, come sempre. E tra poco vi ricordo ancora l'appuntamento con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: L'associazione Musica Chioggia presenta
12: Scuola di Musica.
11: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
12: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
11: violino, saxofono,
12: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
11: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
12: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
11: Associazione Musica Chioggia.
12: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Kina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia e la sua dedica. Ora la cronaca locale.
2: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
1: Eccoci alle notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Allora, Luca Cecchetto, tutte le risposte dall'autopsia. Per sapere la causa della morte del 57enne Luca Cecchetto, vittima di una fuoriuscita di strada in autonomia, quanto si evince dai primi rilievi, bisognerà attendere l'autopsia disposta da Marco Brusegan e il pubblico ministero giunto sul luogo del decesso lunedì mattina. Dopo il ritrovamento del corpo dell'uomo ai piedi della scarpata che sostiene la carreggiata della strada provinciale 7 in località Correzzola, le ricerche iniziarono la sera prima, ricordiamo, prima non l'avevano individuato immediatamente. L'erba alta e l'imbrunire lo avevano nascosto alla vista di chi lo stava cercando. Al momento non è stata fissata la data in cui a Cecchetto sarà dato l'ultimo saluto da parte di tutti coloro che lo conoscevano e con cui trascorreva parte del suo tempo. Quindi bisognerà aspettare, come avete sentito. Altre notizie dalla città. Adesivi in bagni e camerini per diffondere i recapiti del centro antiviolenza. Quindi si metteranno gli adesivi nei bagni, negli spogliatoi e nei camerini per far conoscere i numeri per contrattare appunto il centro antiviolenza Civico Donna. La nuova campagna di contrasto alla violenza di genere Attacca la violenza mette insieme Comune, Civico Donna e le associazioni di categoria. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo per rafforzare la rete di prevenzione, sensibilizzazione e sostegno alle donne. Gli adesivi saranno collocati in spazi quotidiani che per la loro riservatezza possono trasformarsi in punti di contatto preziosi per le donne che hanno bisogno di chiedere aiuto, ma incontrano difficoltà nel reperire informazioni a causa della paura, della vergogna o del timore di essere viste. Bagni e camerini rappresentano luoghi di privacy nei quali è possibile leggere un messaggio e raccogliere riferimenti senza esporsi, dichiara Eleonora Lozzi, presidente della cooperativa Relazioni Positive che gestisce il centro. Nel 2025 abbiamo accolto 65 donne, un dato che conferma quanto sia necessario che questo impegno continui e raggiunga il massimo numero di persone possibili. Alla lotta di Riva Lusenza vada il premio Clodiense. Ebbene, il premio Clodiense dell'anno a Simonetta Boscolonale e Pier Paolo Marchesi per l'impegno profuso da anni per sdemanializzare le case di Riva Lusenzo. È una proposta questa, a proporre infatti la candidatura il consigliere della Lega Dolfin dopo l'ennesimo sforzo dei cittadini per tentare di risolvere gli ultimi casi arenati per un limite della legge del 2020. Credo sia giusto ringraziare pubblicamente due nostri concittadini per l'impegno del tutto gratuito che hanno profuso sulla vicenda, non ancora chiusa, delle case di Riva Lusenzo. Interviene Dolfin, due persone sempre in prima linea per difendere, sensibilizzare e condividere le istanze per risolvere il problema. Simonetta Boscolo e Pier Paolo Marchesi dal 2017.

al 2020, anno dell'approvazione della legge 17, si sono impegnati per far riconoscere al governo con una legge ad hoc le istanze delle famiglie di Riva Lusenzo e tuttora stanno seguendo la vicenda di una decina di abitazioni per le quali ancora non è possibile chiudere l'iter di trasferimento della proprietà dal demanio al comune e dal comune a chi vi abita da una vita. La soluzione potrebbe arrivare con la proposta di legge al vaglio della Commissione Finanze della Camera. Si spera che sia la volta buona e che si chiuda per tutte le famiglie una vicenda che si trascina da oltre un secolo. Tutti lo auspichiamo, ovviamente. Un grazie, dice Dolfin, a tutti quelli che si sono adoperati per questo risultato e per i due concittadini proporrò appunto la candidatura al premio Clodiense dell'anno, così che il loro lavoro sia riconosciuto pubblicamente. Ecco, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi di quanto si sta ancora lavorando per le famiglie che sono rimaste fuori, diciamo, dalla soluzione e che si spera possa concludersi positivamente anche per loro. E quindi questa è una proposta, vedremo se sarà accolta. La Romea in tempo reale con un'app interattiva. Tutta la Romea, minuto per minuto, diventa un'app, quindi. Il gruppo Facebook, ideato 12 anni fa da Matteo Tonello, che oggi conta oltre 70.000 iscritti, ha fatto un ulteriore salto di qualità con la creazione di un'app gratuita e scaricabile da tutti i sistemi operativi che permette di avere segnalazioni in tempo reale e con l'esatta indicazione chilometrica su incidenti, cantieri, code o pericoli a bordo strada. Tra le funzioni anche l'avviso per chi si avvicina al luogo della segnalazione e l'SOS Romea, che permette di mettersi in contatto con le forze dell'ordine o il soccorso stradale più vicino. L'idea dell'app, dice, ci balenava in testa già da qualche anno, appunto, rivela Tonello, ma non è semplice creare un'app di viabilità che agisca in tempo reale come il gruppo su Facebook e Telegram. Abbiamo trovato, dice, lo sviluppatore giusto, che ha capito il tipo di prodotto che volevamo e abbiamo dato corso al progetto che ci permetterà anche di staccarci dai social ed avere qualcosa totalmente nostro. L'app è già funzionante da qualche giorno e stiamo raccogliendo le prime segnalazioni. Abbiamo allargato il campo anche all'Arzerone, alla Piovese e alla strada dei Vivai, perché ci siamo accorti che molte segnalazioni arrivano anche da lì. L'app Tutta la Romea è scaricabile sulle store Android, Apple e web. Allargando l'immagine appare il chilometro esatto della segnalazione, sottolinea Tonello, andando così a risolvere il problema di non capire esattamente la posizione. Quindi molto comodo, senz'altro utile anche questo. Chiudiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo e allora vediamo che in Veneto nelle prossime ore è previsto soprattutto domani poco parzialmente nuvoloso e qualche possibile foschia o nebbie e nubi bassi in pianure nelle valli nelle ore più fredde. Non è prevista nessuna precipitazione, temperature per lo più in aumento sulle zone montane, pressoché invece stazionarie in pianura e le minime nelle valli. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione naturalmente. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: È Napoleone naturalmente che abbiamo ascoltato, ed ora è tempo di Unforgettable, l'appuntamento delle 9.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: il 2002 Nelly e Kelly Rowland fecero uscire questa canzone, Dilemma, ed è stato un successo, un numero uno. E infatti l'abbiamo voluta risentire, riproporre stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato. Naturalmente tutto questo in collaborazione con Gioielleria Ballarin, dove trovate una bella promozione anche per il mese di ottobre. Per tutto il mese di ottobre, infatti, tutti i gioielli in oro e perle firmati con Mete Gioielli li troverete con lo sconto del 20%. E sono gioielli perfetti per qualsiasi occasione, battesimi, comunioni, cresime, ma anche per il giorno speciale del sì, per esempio, una sposa, i testimoni. Quindi ogni occasione è buona per regalare una perla. Dovete affrettarvi, come dicevo, la promozione è valida per tutto il mese di ottobre. Passate allora da Gioielleria Ballarin, Anna, Karin e Stefano vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina. E sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
0: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
0: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
0: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
0: La magia di un evento nello scenario perfetto. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Dai, dai, tutti in discoteca di prima mattina, perché no? Con Madonna, Danzenteria. Prima invece abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Ligabue, Qualcosa per te. Queste le belle canzoni, la bella musica di Radio BCS. Ancora buon mercoledì, mercoledì 14 ottobre, bella giornata. Cielo si è un po' velato, ma proprio a sciocchezze. C'è il sole, temperature ancora bassine, ma si scalda, ci scalderà il sole nelle prossime ore. Abbiamo sentito anche le previsioni, tutto tranquillo, previsto tempo sereno, quindi da questo aspetto tutto bene. Per il resto vi auguro di passarla al meglio questa giornata anche in nostra compagnia. Tra poco arriva anche Gianni, ovviamente, e ci sarà Riservato per due. Tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere in questi giorni in Out Now, la nostra vetrina appunto delle novità. Ma prima della novità ci riascoltiamo una bella canzone, un bel successo dell'anno scorso di Fabri Fibra, qui insieme a 13 Pietro. La canzone è Che gusto c'è?

0: Ed ecco la novità, una delle novità appunto che vi stiamo facendo conoscere. Tra le novità appunto di questa settimana c'è anche il nuovo di Lil Nas X.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Dai, uniamoci anche noi. La la la la la. Senti,
1: no,
0: come
1: piaceva,
0: la, la, la.
1: Non piaceva tanto la parte prima quando cantava Champion, perché ieri sai che si è giocata la Champions League.
0: Sì, è andata male, lo so, ho letto.
1: Ecco, tu che mi accogli con una canzone che canta Champion, io la prendo.
0: Ma
1: come,
0: che ne sapevo? Io
1: la prendo come la prendevo i fondelli, ti dico. Sono già battagliero stamattina. Vuoi litigare? Dimmelo. Hai messo per questo Champions?
0: Guarda, è stata semplicemente una fatalità.
1: Fatalità, io... ti chiedo scusa, come direbbe Raffaella Carrà, ma anche no.
0: E il testo non lo conoscevo proprio.
1: Vabbè, comunque, quindi... World Greatest, Lil Nas da Radio BCS, canzone problematica per tutti quelli che sono dell'Inter o del Napoli, che ieri hanno iniziato malino la seconda giornata.
0: Ma era la... la seconda giornata, stavo per chiederti, ma era il primo.
1: Infatti, il problema è che avevo perso anche la prima. Quindi due sconfitte su due, cara Nuccia.
0: E quindi siete fuori?
1: No, siamo fuori con tubo, sono 8 partite. Cioè, quindi...
0: Non capisco un cavolo, no. Io di questi tornei.
1: Prima parte c'è a gironi, okay? Quindi ci sono 8 partite e si fa una classifica. Uscire è davvero difficile, ma l'Inter si sta impegnando per uscire e ecco, vediamo quello che succederà nelle prossime 6. Comunque è abbastanza complessa.
0: Beh, ha già perso 2 partite, però.
1: 2 su 2, stiamo andando fortissimo quest'anno, veramente. Poi ieri,
0: oddio,
1: tra l'altro, in casa 4-3 con i Bruges. No, ma c'è da ridere, cioè c'è da ridere per non piangere, voglio dire. Poi, vabbè, stiamo parlando di calcio, ci mancherebbe altro. Però tu sai che per un appassionato, eppure sai che ieri me la sentivo, perché non avevo ancora l'abbonamento a Now per vedere le partite di Champions League. Ho detto, ma guarda, io non lo faccio perché secondo me tanto perdiamo. Cavolo, se abbiamo perso, me la sono sentita proprio.
0: Ma l'hai fatto o non l'hai fatto questo abbonamento?
1: Non l'ho fatto perché ho detto, ma tanto stasera perdiamo, infatti perdiamo.
0: E così hai risparmiato anche i soldi.
1: Ho così risparmiato i soldi. Quindi
0: bene, bene.
1: Lo faremo quando l'Inter vincerà. Se l'Inter non vince, non faccio l'abbonamento. Così
0: bene,
1: imparano.
0: Bene, bene. Mettili da parte, magari ti vai a fare un bel viaggio.
1: Sì, beh, con quei soldi lì è difficile. Massimo, una pizzata forse.
0: Beh, ogni mese, no, non paghi al mese?
1: Due pizze.
0: Sì, ma è poca roba, dai, ho capito.
1: Dai, ho capito.
0: Vabbè, allora senti, per farti dimenticare,
1: sì, fammi dimenticare
0: questa brutta avventura di
1: ieri, ecco, dammi
0: sera.
1: Dell'alcol che dimentico.
0: Ok, neanche bevi.
1: Affogo del dispiacere.
0: Guarda,
1: nell'alcol.
0: Ho una bottiglia di acqua con le bollicine, no, però
1: io ho quello da pulire, dici che fa le stesse cose. Alcol etilico.
0: No, no,
1: con
0: quello quello,
1: no,
0: è quello che mettono negli alcolici.
1: Non si, non
0: sai?
1: Si può, non si può. Vabbè, io vado giù a canna con questo, vediamo.
0: Ma
1: le
0: è alcol
1: che fa.
0: Puro quello.
1: Puro, puro, puro. Io sono per le cose pure.
0: Lascia stare, parliamo meglio di biciclette, va che è meglio. Allora, Planet Bike, grande showroom, esposizione di bici uomo, donna, bambino, di tutti i tipi e naturalmente un grande assortimento di bici elettriche. Andatele a vedere, sono di qualità superiore, potete acquistarle anche a rate. Volevo sottolineare che Planet Bike è anche officina specializzata, quindi voi potete far riparare qualsiasi tipo di bici. La Planet Bike, allora, in Viale Mediterraneo, a Sottomarina.
1: Ciao amici di Planet Bike.
0: Ciao anche da parte mia. Ci risentiamo tra pochi minuti.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: progetto da 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Ah, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Dance Dance Dance, titolo che replica una famosa canzone degli anni 70, ti ricordai che si chiamava Dance Dance Dance, degli Chic.
1: Gli Chic.
0: Se freak. Non so di cosa sto parlando. Ma ti ricordi? Dance, dance.
1: Sì, ma me le ricordo. Dance. Le freak sono freak.
0: No, quella è un'altra roba, ma Dance Dance Dance senso, delle
1: sì,
0: freak.
1: Sì, me le ricordo.
0: Va bene. Senti, allora, abbiamo parlato ieri di questo attacco hacker nei supermercati. Sì? Devo dire che un pochettino ha squarciato il velo. Su quello che è un pericolo reale che al giorno d'oggi abbiamo, cioè la fragilità sotto l'aspetto della sicurezza di quelle che noi utilizziamo, che sistemi che utilizziamo, quindi internet, e che spesso e volentieri sono legati anche a cose di utilizzo comune a casa nostra, nei supermercati, eccetera eccetera. Questa fragilità è stata evidenziata da questo attacco hacker, che diciamo non ha fatto tra virgolette del male a nessuno se non alle tasche delle aziende che hanno subito l'attacco, e anche secondo me eticamente il fatto di dover buttare tanto cibo,
1: tanto
0: però
1: cibo,
0: non è morto nessuno. Ecco,
1: sì, mettiamola così.
0: Ecco, però in verità ci ha mostrato delle debolezze che possono essere preoccupanti, perché questi attacchi possono arrivare a vari livelli. Addirittura adesso Anthropic ha lanciato un altro allarme. Anthropic sono quelli, tra alcuni di quelli che producono l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Ce ne sono di diversi tipi, no? Diversi brand, diciamo così. E Anthropic crea una delle intelligenze artificiali che viene molto utilizzata in questo momento nel mondo. Cosa dice Anthropic?
1: Cosa dice?
0: L'AI, quindi l'intelligenza artificiale, potrebbe infiltrarsi autonomamente in forni e TV di casa. Pensate, voi mettete la vostra cena in forno e potrebbe, come dire, non scaldarsi mai o addirittura bruciarsi.
1: E perché allora hai riso ieri quando ti ho detto se attaccano il mio freezer, che ero pieno di roba?
0: Mi veniva da ridere, ma invece purtroppo è una realtà.
1: Vedi?
0: Certo.
1: Poi mi prendi in giro.
0: Ecco.
1: Io che cucino, molto spesso metto la mia roba, quello che
0: come
1: cucino,
0: no?
1: In freezer, mi viene tutto rovinato.
0: La TV di casa, magari vuoi vedere Netflix, loro ti impongono di vedere Amadeus, hai capito? O ti impongono di vedere Jerry Scotti.
1: Ancora
0: e dici,
1: peggio,
0: no!
1: Ancora peggio del
0: io
1: cibo
0: non
1: che mi va male, guarda. Che mi facciano vedere quello che vogliono loro.
0: Ma non si può, non si può. E poi addirittura l'abbiamo visto, sai che se ne è parlato anche qualche tempo fa, addirittura si possono entrare dentro gli aspirapolveri, sai che ci sono quelle macchine tutte automatiche, eccetera, eccetera.
1: Beh, adesso è tutto automatico,
0: certo.
1: Quindi è tutto.
0: E quindi capire le nostre conversazioni, ma addirittura riprendere immagini nostre, quindi mentre siamo nella nostra privacy, loro potrebbero rubarci la nostra intimità. Occhio alle telecamere che abbiamo nelle case,
1: ma
0: amici.
1: Pensa te, possono, ecco, cambiarmi il programma della lavatrice.
0: Ma assolutamente.
1: Rovinarmi magari,
0: ecco,
1: tutta la roba.
0: Andremo
1: che
0: in
1: ho
0: giro tutti vestiti di rosa,
1: di rosa,
0: sai che quando si rovina la lavatrice
1: o l'asciugatrice che mi bruciano tutta la roba che c'è, ecco, dentro.
0: Però abbiamo delle
1: ma
0: nuove,
1: ne ho tante
0: delle nuove
1: di quella
0: scuse
1: roba.
0: Quindi la moglie, quando laverà i panni al marito, perché di solito è la moglie che fa la lavatrice, dirà: no amore mio, non sono stata io, è stato un attacco hacker.
1: È stata l'intelligenza artificiale.
0: Insomma, scenari inquietanti. Noi la buttiamo un po' sul ridere, ma in verità queste,
1: certo,
0: cose possono arrivare a livelli anche importanti. Pensate pubblica amministrazione, pensate che cos'è nel mondo degli uffici pubblici, ma anche uffici privati, cioè davvero ci
1: su
0: possono
1: cose veramente serie,
0: dati sensibili e cose che possono essere veramente importanti. Insomma, occhio, perché il mondo potrebbe subire un attacco virtuale sempre più grave grazie anche all'intelligenza artificiale, o per colpa dell'intelligenza artificiale. Questa è un po' la triste realtà, perché come tutte le cose possono essere usate bene o male, e purtroppo possono anche essere usate dal genio del male,
1: sì,
0: per farci qualcosa di negativo.
1: Tanti film ci hanno messo sull'avviso.
0: Bravissima.
1: Bastava Matrix, Terminator.
0: Ecco, bastava guardare quei film là,
1: ecco.
0: Avevano già previsto tutto.
1: Avevano previsto tutto, ma sul serio.
0: Certo. E quindi tutto sommato adesso quegli scenari inquietanti cominciano un pochettino a suonarci
1: a
0: familiari. E ci inquietano ancora di più. Due canzoni in arrivo, amici, c'è il meglio dei 2000.

0: 25 anni sulle spalle e non sentirli. Groove Armada, sai che riflettivo come strano, no? Se io penso magari quando ero negli anni 80 alle canzoni di 25 anni prima, c'erano delle canzoni che suonavano vecchissimo, perché proprio erano cambiati i suoni, erano cambiati il modo di registrare anche le canzoni, perché la tecnologia,
1: il cambiamento si sentiva palpabile, proprio molto molto molto, un cambiamento importante.
0: Infatti, perché la tecnologia era molto diversa, esatto. No? Si era passati praticamente da delle registrazioni davvero molto basiche, spesso e volentieri con 3-4 strumenti, addirittura in mono, quindi su una cassa si sentiva una cosa, su un'altra cassa si sentiva un'altra. A delle registrazioni invece di un certo tipo. E negli ultimi anni invece questa differenza, questo
1: non
0: salto
1: si sente più,
0: non c'è più, quindi sentire una canzone di oggi, una di 25 anni fa, poi alla fine gratta gratta non c'è questa differenza,
1: o perlomeno non c'è tutta sta grande differenza,
0: ma guarda, non ce n'è proprio in assoluto di differenza. E quindi queste canzoni suonano estremamente moderne. Questa dei Groove Armada potrebbe essere stata realizzata oggi, non sarebbe assolutamente diversa.

0: Beatles in Italia. Per spiegare anche ad esempio gli spettacoli dal vivo come sono cambiati, i Beatles sono i primi che hanno cominciato a fare i grandi spazi in Italia, erano andati credo al Vigorelli dove era uno spazio ampio. Il problema è che avevamo gli spazi ampi ma non avevamo le casse ampie, cioè le casse grandi da poter far sentire la musica.
1: Non c'erano impianti, tecnologie insomma che c'è adesso,
0: gli impianti di oggi, e quindi praticamente all'epoca c'erano talmente tanti fans che loro suonavano e non si sentivano, quindi praticamente la gente andava a sentire musica che non si sentiva, questo è praticamente cose.
1: Sì, senza audio,
0: senza guardavano audio.
1: I Beatles lì che si muovevano, muovevano la bocca, ma era senza audio.
0: Invece negli anni la tecnologia ha supportato questa idea di spettacolo, cioè lo spettacolo che era talmente richiesto che doveva uscire dai piccoli spazi dove l'impianto andava bene ma non andava più bene per i grandi spazi, allora lì hanno cominciato a lavorarci, a costruire quegli impianti mastodontici. Adesso se tu vai a vedere un concerto a San Siro, cioè quello che tu vedi lì a livello di suono è un muro, cioè una roba impressionante. Senti lo stadio vibrare quando senti praticamente la musica suonare.
1: Quindi non sono stata a San Siro ma sono stata all'Arena di Verona per
0: qualsiasi
1: esempio,
0: altro concerto lì. Vabbè, io ti ho detto a San Siro perché adesso è il luogo dove spesso e volentieri
1: si fanno i concerti,
0: esatto, questa sorta di cattedrale laica dove si fanno i grandi concerti. E quindi davvero è cambiato tutto e la tecnologia ha supportato questi cambiamenti, dove magari se ne sentiva bisogno sono intervenuti migliorando la parte audio, migliorando i mixaggi delle canzoni che adesso suonano completamente diversi, ed è molto più difficile percepire cosa è attuale e cosa non lo è. Basta, finito, non usciate la parola.
1: Guarda, mi hai affascinato.
0: Certo, non
1: gliene fatto. Lì ad ascoltarti,
0: ecco, tradotto, non gliene fregava di meno. Senti, era l'appuntamento con Super Coffee Shop.
1: Va bene a farmelo notare, ma in effetti è vero tutto quello che hai detto.
0: Allora, senti, sì, Super Coffee Shop, vogliamo dare due informazioni.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Ad esempio c'è questa promo ancora per pochi giorni, cari amici. Macchina del caffè, Moka d'Or.
1: Quindi un grande marchio, eh?
0: Meno di 10 euro, 9,90 euro.
1: Pensate.
0: Ditemi voi se potete trovare un'offerta migliore.
1: Ma è proprio una promozione lampo.
0: Lampo.
1: Hanno a disposizione queste macchine,
0: ecco.
1: le danno via quasi per niente in pratica.
0: Quindi approfittatene, prezzo strepitoso, grande promo. Nuccia, che facciamo? Ci andiamo?
1: Ma assolutamente sì, ma
0: bisogna
1: anche i nostri ascoltatori perché è un'occasione imperdibile.
0: Andateci amici, a questo prezzo è davvero un regalo. Torniamo tra poco.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa.

0: di intenso piacere.
1: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
0: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
5: Ma

0: Station Zero insieme a Taylor Swift, che è tornata. Allora, 9:58 del mattino, parlerei anche del costo crescente, caranuccia, della vita, no? Questo famoso costo della vita, che è sempre una cosa dolente.
1: Che dolore.
0: Sì, è arrivata una fotografia dell'Istat su come l'Italia è cambiata negli ultimi 25 anni, come sono cambiati i costi, perché magari qualcosa ce lo ricordiamo anche. Ogni tanto trovo a casa, ad esempio, delle cose con i prezzi vecchi, no? Non so se ti capita mai, con il prezzo ancora attaccato.
1: Ma che ti metti via gli abiti, la roba con il prezzo attaccato?
0: L'esempio più banale, quando compravi dischi c'era il prezzo su,
1: dischi, sì,
0: e quindi c'è ancora le copertine originali dell'epoca e c'è proprio ancora il prezzo attaccato. Dico, ma guarda, cavolo, come sono cresciuti i prezzi.
1: Sì, perché poi noi ce li dimentichiamo,
0: hai capito? Ma non è solo quello, cioè in tanti settori davvero i prezzi sono aumentati in maniera vertiginosa. Pensa che in 25 anni sono cresciuti del 63% in generale, ma alcune cose, tipo la casa, è cresciuta del 100%. Cioè, comprare casa adesso è molto più difficile che un tempo, perché i prezzi sono diventati folli. Basta girare in qualsiasi agenzia immobiliare.
1: Poi con l'avvento dell'euro,
0: siamo più o meno in quel periodo, perché 25 anni fa significa da un anno o due che c'era l'euro.
1: Esatto.
0: Quindi avevamo appena superato intanto quella martellata sulle ginocchia, quando praticamente da 1.000 lire sono diventate un euro, no? Solo che diventavano 2.000 lire, quindi quella volta ci hanno fregato subito. 50% secco, lì ce lo siamo accorti tutti. E poi invece c'è stato un continuo aumento, e insomma i dati parlano chiaro. Quali sono le situazioni più difficili? Abitazione, utenze, spese di elettricità e combustibile su tutti. Naturalmente abbiamo una criticità adesso, ma anche prima non è che stavamo benissimo, anche quelle crescevano di continuo. Altri settori meno interessanti per chi non li usa, gli alcolici e i tabacchi, questo magari può interessare te. Servizi assicurativi, quanto ci costa mantenere una macchina, oramai sta diventando quasi una cosa impossibile, una moto. Per quanto riguarda invece altri settori, ci sono stati invece dei cali, ad esempio istruzione e sanità, ma anche una diminuzione prossima al 60% per la comunicazione. Infatti, se vi ricordate, una volta pagavamo molto di più per la telefonia.
1: Questo è vero.
0: Cosa che invece adesso paghiamo molto molto di meno.
1: Perché era la novità, è come quando esce un telefono nuovo, aspetti che cali, perché all'inizio costa molto.
0: Perché dovevano pagare la rete, eccetera,
1: esatto. Era impossibile all'inizio, quando sono stati
0: calati, questa è la cosa più interessante,
1: appunto.
0: Insomma, però ecco, in generale purtroppo costa tutto molto molto di più. Crescono meno della media i prezzi per l'abbigliamento, con una percentuale che si aggira attorno al 40%, quindi sono cresciuti ma un po' meno della media, anche se tante volte lì dipende molto dalla tipologia di abbigliamento, perché ci sono abbigliamento naturalmente a basso prezzo, medio prezzo e alto prezzo.
1: Poi
0: e lì
1: dipende da come li fanno e con cosa li fanno.
0: Esatto, dipende tu dove ti vai a posizionare.
1: Esatto,
0: insomma, quindi
1: esatto.
0: Sappiamo che ci sono lì tante fasce di prezzo, per cui è un po' più difficile, secondo me, giudicare su quell'aspetto lì. In generale, comunque, gli aumenti sono stati davvero notevoli, ma non serve naturalmente che ve lo raccontiamo noi.
1: Guarda, ce ne siamo accorti,
0: basta
1: con il portafoglio.
0: Ecco, siamo tutti in questo mondo e ce ne siamo accorti tutti.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
3: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
2: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
2: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: quotidiana, cara Nuccia. Oggi è toccato a Material Lover.
1: Non può mancare
0: oramai. È la nostra cantante icona, cantante preferita, insomma, l'amiamo. 10:16, buongiorno cari amici.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo parlato di due notizie, di come è cresciuto il costo della vita e di tecnologie che cambiano un pochettino la nostra vita. Adesso bisogna fare una convergenza di questi due temi, no?
1: Come facciamo?
0: Come li mettiamo insieme? Con una notizia che è arrivata proprio ieri. È stata pubblicata una versione gratuita della suite di Adobe. Sai cos'è Adobe?
1: No.
0: È la suite di fotoritocco più utilizzata praticamente al mondo. Sai, fotografi, professionisti.
1: Sì.
0: Ecco, utilizzano praticamente tutti Adobe. Che cosa succede? Che l'hanno fatta la versione gratuita con l'AI, con l'intelligenza artificiale. Quindi hanno preso Adobe, quindi con Photoshop e Premiere, che invece per il montaggio dei video, e l'hanno fatta gratuita. Ok, l'hanno messa online e quindi questa azienda che si faceva pagare parecchio, soprattutto anche con costi di recesso spesso e volentieri altissimi, adesso praticamente ha un concorrente tra virgolette sleale, perché non ha fatto altro che prendere il codice, studiarlo e replicarlo.
1: E lo possono fare?
0: La domanda è: lo possono fare? Bravissima.
1: Sembra strano però, eh.
0: Esattamente, la domanda è che in questo momento sembra cioè nel senso che sì e no, e quindi c'è una, come dire, una sorta di vuoto dove adesso si sono inseriti, e si aprirà sicuramente un bel dibattito,
1: perché manca molta legislazione,
0: perché
1: su questo
0: cambia, tutto ad una velocità della luce,
1: sono tutte novità, tutte cose.
0: Bravissimo.
1: Nuove, per cui anche poi la legge si deve adattare,
0: ecco, si fa fatica a seguire quello che succede. Cosa hanno fatto? Hanno utilizzato un linguaggio di programmazione particolare che non sto qui a spiegare, insomma, e grazie all'utilizzo di agenti AI, quindi un'intelligenza artificiale particolarmente evoluta, sono riusciti a realizzare questa cosa. Ma addirittura hanno fatto anche Word, che utilizziamo tutti, no? Sai, Word per scrivere,
1: per
0: tipo
1: scrivere.
0: Ok, anche quello completamente gratuito, cari amici, quindi l'hanno fatto, non dovrete più pagarlo, lo trovate online disponibile in maniera gratuita.
1: Beh, le aziende che se li facevano pagare
0: sono leggermente, in quel momento sono in silenzio, ma secondo me tra qualche
1: sono
0: ora
1: sono molto incazzate, secondo me.
0: Ecco,
1: ma voglio dire,
0: io penso che colui che l'ha fatto questa operazione, coloro che l'hanno fatta, presto riceveranno notizie da queste aziende.
1: Penso proprio di sì,
0: Nel frattempo sono online, non costano nulla, sappiate che c'è questa possibilità.
1: Se si potesse fare così su tutto, tutti si approfitterebbero delle invenzioni degli altri, ma voglio dire, non è possibile una cosa di questo genere.
0: Vediamo che tipo di tutela c'è. Ripeto, è un dibattito aperto.
1: Certo.
0: Perché in verità, insomma, la cosa è più o meno fattibile. Diciamo che esiste un dibattito, ti ripeto, su cui adesso andremo a capire. Anche perché loro praticamente l'hanno riscritto da zero, cioè non è che l'hanno copiato, cioè l'hanno proprio riscritto da zero. Hanno preso che come funzionava e l'hanno fatto funzionare allo stesso modo. È una replica, è un clone, mettiamola così.
1: Però qualcuno l'ha inventato, c'è stato qualcuno che l'ha inventato.
0: Ma quanti prodotti simili ci sono sul mercato, cara Nuccia? Ok? Questo è un prodotto molto simile, praticamente quasi uguale in sostanza. Quindi,
1: ma è come per i farmaci, sai che c'è il generico.
0: Esatto.
1: Però ci vogliono tanti anni prima che si possa adoperare la formula.
0: Li capiremo se faranno come con i medicinali, cara Nuccia. Adesso vedremo come va a finire. Intanto questo online lo trovate gratis, sappiatelo.
1: Intanto approfittate.
0: Approfittatene. Portate a casa Achille Lauro.

0: riservato per due. Riservato per due, buongiorno.
1: Buongiorno, adesso c'è anche lo spazio per le vostre richieste, giusto?
0: Dici bene, anche questo è gratis, cari amici.
1: Ma per il momento sì.
0: È gratis da sempre, però non credo lo metteremo a pagamento.
1: No, assolutamente.
0: Assolutamente, noi lo facciamo sempre volentieri. 338 26 62 777. Voi ci mandate il vostro messaggio WhatsApp, pure quello è gratis. Ha capito come?
1: Non costa niente. Gratis,
0: tutto gratis.
1: Tutto gratis.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
6: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
5: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: E allora è arrivata qualche istante fa, quindi proprio un minuto fa, questa notizia. Se avrai sicuramente sentito parlare di queste aggressioni con le mini car.
1: Sì, certo.
0: A Roma ne hanno parlato molto. Sembra siano stati individuati i due aggressori dei passanti. Si tratta di due minorenni. La notizia è uscita un minuto fa, quindi al momento abbiamo questa informazione. Poi magari nel corso della mattinata, non appena arriveranno altri dettagli, daremo informazioni ulteriori. L'importante è che intanto siano stati individuati, perché era pericolosissimo.
1: Ma certo,
0: quello che stavano facendo.
1: Hanno fatto del male a parecchie persone,
0: certo.
1: Fortunatamente niente di grave, tranne uno che è anche un attore di Ski Fiction, tra l'altro.
0: Di Ski Fiction?
1: Di Fiction.
0: Di Fiction.
1: Fiction. È venuto male proprio. Allora.
0: È un attore, non c'è Chappelle, è un attore.
1: Che comunque, poverino, ha già subito due interventi, perché ecco, ha fatto una brutta caduta. Quindi meno male che li hanno presi.
0: Meno male che li hanno presi. Io
1: ma
0: spero
1: buttate
0: sempre
1: via le chiavi poi.
0: Ecco. Certo, perché poi si dice, sai, sono minorenni, sono giovani, ok, però
1: no,
0: fanno del gran male, quindi. Siccome è una pena esemplare, bisogna cominciare a darla a questi ragazzi, perché oggettivamente non è che ci sono tantissimi bravi ragazzi, ma qualche testa bacata purtroppo c'è, ed è meglio fermarlo per
1: ma
0: tempo.
1: Ma bisogna fermarli, perché chi vi
0: per
1: fa
0: tempo.
1: Chi agisce in questa maniera? Tanto sano non è di testa.
0: Perché
1: è,
0: può fare del male alle persone.
1: Fa del
0: insomma.
1: Male è in maniera del tutto gratuita.
0: Esatto,
1: l'altro.
0: Non c'è l'empatia di capire che quello che per te è un gioco, per altri può essere un danno permanente. Allora sei veramente un cretino, insomma, se non hai questo tipo di misura.
1: E quindi bisogna fermarli.
0: Assolutamente. 10 a 34 c'è Simply the Best.
2: Simply the Best. Simply the Best.

0: musica di Cheyenne, che nel 1998 fece questa canzone che ci fece ballare per un'intera estate, Salomè. Io me la ricordo, cara Nuccia, quanto la suonavo anche in discoteca.
1: Quanto
0: questa
1: l'hai
0: canzone.
1: Ballata, vero?
0: No, io ho ballato niente, io suonavo questi pezzi.
1: No, all'epoca. Io l'ho ballata, e come? Anche.
0: Erano i primi dischi latini che arrivavano, tipo Ricky Martin, sai, quella gente lì, insomma, che.
1: Quella gente lì
0: che si suonava, insomma, faceva il momento di festa nei locali. È stato un bel successo, era il 1998, l'abbiamo riascoltato oggi nell'appuntamento con Simply the Best. È mercoledì.
1: Sì, lo sapevamo.
0: Meno male, è il 14 di ottobre.
1: Bene.
0: Perfetto, questa è Radio BCS, lo sapevi che sei a Radio BCS?
1: Sì.
0: Ti hanno informata, ti tengono informata su dove vai il mattino.
1: Vita,
0: sì.
1: Che vengo
0: ecco,
1: qui.
0: Meno male, ok. Noi torniamo tra poco, abbiamo ancora una 20 minuti fatti bene da trascorrere.
1: Ma bene, bene, bene.
0: Ma fatti bene, bene, bene, rimanete lì.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1000 euro.
15: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
16: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
17: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Che scrivi ai paparazzi, a me non parli più.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
18: Non

0: Soul, come del resto tutta la sua musica, Carnuccia, che ci dà sempre delle bellissime emozioni.
1: È vero.
0: Solo applausi. Bravo Bruno.
1: Bravo
0: Mars,
1: Bruno. Bravo Bruno.
0: Ecco. Sembra un tuo amico, come per me non Bruno Mars, cioè Bruno
1: sembra. Si chiama.
0: Sembra il tuo vicino
1: chiamarlo.
0: Di casa lì a Calino.

0: dei precedenti di polizia, un gioco folle. Ricordiamo che non solo ha mandato all'ospedale ma ha rischiato di perdere la vita e ancora adesso non sta benissimo, appunto Davide Iacopini, il volto di Suburra, che è precipitato su una Mini Cooper parcheggiata lungo la strada, ha perso conoscenza, è stato operato 2 volte all'ospedale San Camillo e ancora ricoverato in terapia intensiva.
1: Sì, questo perché per ha dire battuto la testa, sì,
0: quanto il gioco sia stato grave di quello che hanno fatto. Gioco si fa per dire,
1: gioco fra virgolette, sì, ecco. Le altre persone che sono state coinvolte in questo loro gioco si sono fatte male, ma niente di eccezionale, qualche scoriazione, però vedete, le cose possono andare male. A parte che non si deve fare neanche un'escorrezione.
0: Ma niente, cioè,
1: voglio dire, per giocare non devi fare male a una persona.
0: Ma se tu giochi ti compri un videogioco, altrimenti sei un imbecille. Altro che.
1: E invece in questo caso, ecco, non è ancora fuori pericolo questo uomo.
0: Certo,
1: questo è
0: assolutamente.
1: Discorso.
0: Fatti gravissimi, per fortuna li hanno presi, perché evidentemente nonostante la gravità di quello che hanno fatto,
1: Continuavano a farlo,
0: questo ti dà l'idea che erano proprio degli imbecilli patentati. Anzi, neanche patentati, perché non avevano neanche la patente.
1: Sì, 16-17 ecco, anni, quindi
0: imbecilli
1: ce ne
0: senza patente,
1: 18.
0: Amici. Questo è un po' il quadro della notizia. Naturalmente poi nelle prossime ore sicuramente ne sapremo di più, ma credo che già il fatto di sapere chi sono è la cosa che ci rende più.
1: Sono due bambini praticamente, è veramente inquietante.
0: È abbastanza. C'è la musica di BCS. Abbiamo Giorgia che è tornata con noi, è sempre un piacere risentirla. Questa è la sua nuova canzone, si chiama Parafulmini.

Giorgio amici con la sua parafulmine. Allora chiudiamo con un'altra notizia davvero particolare, questa volta una notizia che arriva dal nord-est, diciamo, anche se in verità a quanto pare queste truffe le ha fatte un po' in tutto il nord in generale. È definita la scroccona seriale, cari amici. Pensate, ha avuto ben 300 colpi, chiamiamoli così, dove lei è andata o a mangiare scroccando, quindi non pagando il conto nei ristoranti o negli alberghi. Addirittura a Bressanone hanno messo tutti i locali fuori la sua foto con scritto attenti.

0: che questa è una scroccona, cioè stanno
1: che
0: avvisando.
1: Questa non paga.
0: Questa non paga perché questa va nei ristoranti e poi al momento del conto diciamo ma io non pago. Arriva la polizia, tanto non succede niente. Sappiamo che in Italia purtroppo su queste cose non succede mai niente. Quindi questa dopo due minuti è fuori, si è mangiata quella che si è mangiato, va negli alberghi, dorme, dopo due minuti è fuori. Quindi veramente siamo, come dire, in una situazione imbarazzante, no? Dove forse magari non viene perseguito chi fa queste cose nella maniera dovuta. Perché...
1: ma adesso c'è l'accumulo, vorrà dire qualcosa dopo 300 volte, magari una notte di galera gliela fate
0: ma
1: fare.
0: Gliela facciamo fare. Non dico una settimana,
1: gratis, anche quello è tutto gratis. Cioè se la mettiamo in galera paghiamo noi italiani
0: come sempre. Magari se gli dici che è gratis ci va pure volentieri. Io ti dico è impressionante.
1: Basta che lei dite guarda ti facciamo fare una bella vacanza in una delle nostre carceri,
0: ecco,
1: vitto e alloggio gratis
0: gratuito. Secondo me lei
1: magari
0: quasi
1: viene anche volentieri.
0: Secondo me quasi ci sta, perché probabilmente è proprio nel suo DNA essere scroccone. No,
1: evidentemente.
0: Vabbè, adesso noi ci ridiamo, in verità io penso siano delle cose più antipatiche. Quando tu lavori e uno non ti paga per il lavoro fatto, non c'è solamente questa cosa.
1: Credo è un furto, anche questo
0: è un furto, assolutamente.
1: Come una cosa che va a rubare,
0: antipaticissima. Dicevo, non succede solo ai ristoratori, questo succede in tutte le tipologie di lavoro. A chi non è capitato un cliente che ti lascia il chiodo, come si dice, no? Che non ti paga. Sono delle robe antipaticissime. Io ti dico, a me è capitato qualche volta, sono delle cose veramente bruttissime davvero. Purtroppo succede, bisogna imparare a diffidare, infatti proprio sulla scorta di queste esperienze, poi magari tu chiedi un pagamento in anticipo, però se al ristorante è un po' difficile, no? Però su tanti lavori meglio chiedere prima.
1: Bisogna
0: di dare.
1: Controllarli bene.
0: Perché purtroppo guarda che ce ne sono, guarda che ce ne sono tanti, non tantissimi, ce ne sono tanti che fanno questo tipo di pratica.
1: Ma nelle attività diciamo artigianali e di lavoro ci sono tanti che non pagano,
0: che
1: si fanno fare delle cose e poi alla fine non pagano.
0: Per cui bisogna essere molto diffidenti e alla consegna si finisce il pagamento, altrimenti non ti do niente, perché veramente è una cosa antipaticissima. Tu lavori tante ore, c'hai i tuoi costi perché hai la materia prima, perché magari c'è il personale eccetera eccetera, e questi belli tranquilli alla fine ti prendono anche in giro. È veramente antipatico.
1: C'è chi lo fa proprio
0: qua.
1: Per abitudine,
0: ecco.
1: Cioè proprio
0: sì.
1: Anche perché la legge italiana non interviene, si interviene in maniera così lenta, ci vogliono anni poi per scoprire qualcosa fra indagini, una cosa e l'altra, che se ne approfittano ovviamente.
0: Ed è tremendo, anche perché poi c'è qualcuno che te lo dice anche in faccia, ma non hai capito che non ti voglio pagare, grazie, complimenti, ma c'è pure la faccia per andare in giro, io mi vergognerei, guarda che ce ne sono parecchi. Bene Nuccia, siamo alla fine, li salutiamo tutti questi soggetti così simpatici e
1: no,
0: bravi.
1: Dovremmo essere più tutelati, tutte
0: ma
1: le categorie,
0: certo.
1: Tutte le categorie, perché chi lavora giustamente deve essere pagato, bisognerebbe avere delle leggi, che le leggi ci sono, perché le leggi ci sono, e metterle in pratica è
0: che diventa un po' più complesso. Hai ragione, ci sentiamo domani.
1: Va bene,
0: Nuccia,
1: ciao a tutti, buona giornata.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Se volete anche voi, cari amici, fare un regalo speciale, sapete che c'è un brand come Commette Gioielli che ha delle cose bellissime con i gioielli in oro e perle firmati, sono davvero qualcosa di speciale. In questi giorni li potete avere con lo sconto del 20%. Scopri tutto in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin vi aspetta.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battaglie.

0: con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Tuttomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroVenetoEnergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
2: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
2: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. Elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
2: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Una delle canzoni più suonate dell'estate, The Bounce con Magnetic. Siamo entrati nella seconda parte della nostra giornata. Buon mercoledì, è il 14 di ottobre, cari amici, ben trovati. Abbiamo salutato anche Nuccia. Da questo momento fino alle 13 c'è la bella musica di BCS, c'è lo spazio dedicato all'informazione locale, lo facciamo tra una mezz'oretta circa, e poi abbiamo un sacco di storie da raccontare anche oggi. Insomma, rimanete con noi, la bella musica c'è, e vi ricordo che se avete voglia anche voi di richiederci una canzone, c'è il 338 26 62 777 che è il numero per comunicare con noi.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La canzone di Aiello, amici, che è tornato fresco fresco, nuovo nuovo, il singolo che abbiamo appena riascoltato. Devo dire che ha fatto veramente un gran bel ritorno e noi l'abbiamo messo in vetrina questa settimana perché ci piace. Vi ricordo che se avete voglia di musica nuova, Radio BCS c'ha questa rubrica, questo spazio, diciamo, quotidiano, dove facciamo girare tutte le novità della settimana. Ne selezioniamo 6 ogni settimana e a rotazione praticamente le facciamo sentire nel corso della giornata. Lo facciamo grazie a Planet Bike, che è un negozio, un grande showroom dove potete trovare oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Le trovate sia, diciamo, le e-bike, quindi le bici elettriche, ma anche le bici quelle muscolari, quindi poi uno sceglie in base anche al tipo di bicicletta che preferisce. Sono bellissime e soprattutto occhio sempre ai prezzi, molto convenienti. Ricordo l'indirizzo: Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Ci risentiamo tra pochi minuti con la bella musica dei BCS.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai!
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Ah, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta!
10: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Disfruto da Radio BCS, sono quasi le 11:29. Parliamo di un compleanno eccellente, non è un compleanno vero, diciamo in carne ed ossa, perché a compiere gli anni è un personaggio del mondo dei cartoni, però sono dei personaggi talmente amati che hanno attraversato epoche, generazioni. Pensate che Winnie the Pooh è lui che compie gli anni, compie 100 anni, quindi non è solamente la nostra infanzia, l'infanzia dei nostri figli, ma probabilmente anche quella dei nostri nonni, che è stata caratterizzata dalle vicende di questo pupazzo, che tra l'altro poi nasce proprio dall'idea di da un pupazzo reale, che era quello del figlio di colui che ha scritto poi le storie di Winnie the Pooh, Alan Alexander Milne. Aveva l'abitudine di raccontare delle favole al figlio, lo faceva ispirandosi a questo pupazzo che il figlio amava moltissimo. Era talmente bravo ad inventarsele che poi un giorno ha detto: ma sai che queste storie potrebbero diventare qualcosa di più importante, magari un libro, e ha cominciato a scriverle, e da lì sono nate tutte le storie, le vicende di Winnie the Pooh, che da 100 anni praticamente ci accompagna con la sua simpatia e anche questa sua leggerezza e la sua golosità, che sono un po' una delle caratteristiche, diciamo, del personaggio. Come vedete, tante generazioni con un unico personaggio che sta dimostrando di essere amato e senza tempo, come spesso succede proprio per il mondo dei cartoni, dei fumetti e quant'altro. Vi faccio ascoltare due canzoni, anche della musica. Ci sono delle canzoni che sanno attraversare gli anni in maniera straordinaria, ne parlavamo prima. Ad esempio Michael Jackson è uno che ha fatto delle cose che ha consegnato al mondo e che non stanno invecchiando, di fatto rimangono ancora sempre attuali, come conferma il grande ritorno che c'è stato in questo 2026 grazie ad esempio al suo biopic. Lo riascolteremo con The Way You Make Me Feel, un pezzo del 1987. Subito invece una canzone italiana, Umberto Tozzi, c'è Notte Rosa.

0: La canzone di Michael, amici, The Way You Make Me Feel, era il 1987 e tra l'altro questa canzone fu anche proposta poi al Grammy Awards del 1988, dove fece un'esibizione meravigliosa che è rimasta un po' negli occhi di tutti. Grande Michael, che abbiamo riascoltato con questo pezzo all'interno del nostro appuntamento di oggi con Simply the Best, dove ci mettiamo la bella musica o degli anni 80 o degli anni 90 o degli anni 2000. Come sempre, se volete riascoltare le nostre sequenze, nel cuore dell'ora mettiamo sempre dei bei successi, dei bei ricordi che sono rimasti nel nostro cuore. In questo caso, grazie anche a Super Coffee Shop, vi segnalo le macchine Mocha d'Or, che sono fantastiche, potete averle in questi giorni a dei prezzi straordinari, 9,90 euro per una macchina Mocha d'Or, è qualcosa di incredibile, potete approfittarne, ci sono solamente 100 pezzi, anzi adesso sono molti molti di meno, perché davvero in questi giorni sono stati tantissimi gli amici, le amiche che sono andate da Super Coffee Shop, quindi andateci al più presto, approfittate di questa promo davvero esclusiva. Anzi direi unica. Super Coffee Shop vi aspetta a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: Territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
3: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
8: Pizzeria Da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria Da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
12: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

dopo la prossima, spazio anche all'informazione dalla nostra città. Siamo pronti per raccontarvi i fatti più importanti da Chioggia e Sottomarina. Lo facciamo tra pochi minuti in diretta qui da Radio BCS. Arriva uno dei più amati di questi giorni, Cesare Cremonini, c'è la sua paparazza.

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
1: Tempo di notizie, amici, l'informazione dalla città, l'apertura. Luca Cecchetto, tutte le risposte nell'autopsia per sapere la causa della morte del 57enne vittima di una fuoriuscita di strada in autonomia. A quanto si evince dai primi rilievi, bisognerà attendere l'autopsia disposta da Marco Brusegan, il pubblico ministero giunto sul luogo del decesso lunedì mattina dopo il trovamento del corpo dell'uomo ai piedi della scarpata che sostiene la carreggiata della SP7, strada provinciale 7 in località Correzzola. Le ricerche iniziate la sera prima non l'avevano individuato immediatamente, l'erba alta e l'imbrunire avevano nascosto la sua figura.

0: alla vista di chi lo stava cercando. Al momento non è ancora stata fissata la data in cui Cecchetto sarà dato l'ultimo saluto da parte di tutti coloro che lo conoscevano e con cui trascorreva il suo tempo. Ancora dalla città, alla lotta di Riva Lusenzo va del premio Clodiense. Il premio Clodiense dell'anno a Simonetta Boscoronale per Paolo Marchesi per l'impegno profuso da anni per sdemanializzare le case di Riva Lusenzo. A proporre la candidatura il consigliere della Lega Marco Dolfin, dopo l'ennesimo sforzo dei cittadini per tentare di risolvere gli ultimi casi arenati per un limite della legge del 2020. Credo sia giusto ringraziare pubblicamente i due nostri concittadini per l'impegno del tutto gratuito che hanno profuso sulla vicenda non ancora chiusa delle case di Riva Lusenzo. Interviene Dolfin, due persone sempre in prima linea per difendere, sensibilizzare e condividere le istanze per risolvere il problema. Simonetta Boscolo e Pierpaolo Marchesi dal 2017 al 2020, anno dell'approvazione della legge, si sono impegnati per far riconoscere al governo con una legge ad hoc le istanze delle famiglie di Riva Lusenzo e tuttora stanno seguendo la vicenda per una decina di abitazioni per le quali ancora non è possibile chiudere l'iter. La soluzione potrebbe arrivare con la proposta di legge al vaglio della Commissione Finanze e della Camera. Si spera che sia la volta buona e che si chiuda per tutte le famiglie una vicenda che si trascina da oltre un secolo. Adesivi nei bagni, negli spogliatoi, nei camerini per far conoscere i numeri per contattare il centro antiviolenza Civico Donna. La nuova campagna di contrasto alla violenza di genere, Attacca la violenza, mette insieme il comune, Civico Donna e le associazioni di categoria. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo per rafforzare la rete di prevenzione, sensibilizzazione e sostegno alle donne. Gli adesivi saranno collocati in spazi quotidiani che per la loro riservatezza possono trasformarsi in punti di contatto preziosi per le donne che hanno bisogno di chiedere aiuto ma incontrano difficoltà nel reperire informazioni. Per questo motivo sono stati scelti bagni e camerini che rappresentano dei luoghi di privacy. A presentare il progetto è Eleonora Lozzi, presidente della cooperativa REL Azioni Positive, che gestisce il centro dal 2025. Dice: abbiamo accolto 65 donne, un dato che conferma quanto sia necessario che questo impegno continui per raggiungere il maggior numero di persone possibili. Chiudiamo con un'ultima notizia. Mattia Boscolo Chiodoro di Forza Italia, ingegnere civile, libero professionista, 30 anni da poco compiuti, è il nuovo portavoce di Chioggia in seno al Consiglio della Città Metropolitana. È stato eletto in prima battuta nella lista delle città di Venezia vicina al sindaco Simone Venturini, fatto che non avveniva dal 2015, subentra gli uscenti Marcellina Segantini e Maurizio Salvagno, divenuti consiglieri in surroga ad altri membri dell'istituzione, passati a cariche non compatibili. Sono il più giovane tra i consiglieri, commenta: il risultato è stato ottenuto grazie a un grande lavoro di squadra. Oggi, aggiunge, ho l'onore e la responsabilità di rappresentare tutti i 44 comuni della provincia. Il risultato è stato ottenuto grazie alle segreterie del partito che mi hanno appoggiato e supportato nel corso della campagna elettorale. Erano queste le notizie dalla città. Prossimo appuntamento torna più tardi nel pomeriggio.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Un'occhiata agli orologi, amici, da 3 minuti e mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La musica di BCS è mezzogiorno e 9, ancora ben trovati. Vado a salutare e dare il benvenuto anche al nostro ospite di oggi, perché c'è un incontro che si svolgerà nel pomeriggio alle 17. Abbiamo con noi Matteo Anzoletti, che saluto. Ciao Matteo, buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, un incontro su tema civiltà di Shakespeare si svolgerà presso la sala Piasentini, che si trova praticamente nella zona del Perotolo, anzi l'ingresso è proprio dalla riva del Perotolo, ore 17, e lì ci sarà questo incontro. Tema civiltà di Shakespeare, dicevamo, spiegaci un pochettino in che cosa consiste, perché magari per molti il titolo è un po' criptico, no? Quindi magari dasci qualche informazione in più.
1: Sì, William Shakespeare è il drammaturgo più grande di tutti i tempi e nelle sue opere affronta temi che riguardano il suo tempo, ma che riguardano contemporaneamente il nostro, perché incontra civiltà diverse dalla sua, la civiltà ebraica, la civiltà islamica, il nuovo mondo, cioè nella tempesta, il nuovo mondo, la civiltà ebraica del mercante di Venezia e la civiltà islamica nell'Otello. Per cui in queste opere lui ci fa non solo incontrare quei mondi diversi dal suo mondo in cui è nato nel suo tempo, ma parla un linguaggio che è un linguaggio che si rivolge a noi oggi. Per questo l'attualità di Shakespeare è un'attualità che è perpetua, non è un qualcosa che riguardava solo il 1600 quando lui scriveva, quando le sue opere venivano rappresentate.
0: Quindi ha ancora un senso parlarne e magari dibatterci, no? Come si farà nel corso della giornata di oggi. Ci racconti un po' chi saranno gli ospiti, così magari andiamo anche un po' a presentare quello che sarà la giornata.
1: Sì, certo. Ci sarà dall'Università di Padova la professoressa Alessandra Petrina, che è docente di letteratura inglese. Poi io provengo dall'Università di Padova e lì sono assistente nella scuola di giurisprudenza, dove mi occupo di Costituzione e diritto amministrativo. Il professor Dino Memmo, molto conosciuto perché oltre che docente, grande pittore, decano di pittori di Chioggia, e la professoressa Carla Sfriso, che ha speso una vita nell'insegnamento dell'inglese, per cui ha una grande esperienza nella materia e nello specifico nella letteratura di Shakespeare.
0: Bene, questo quindi sarà il gruppo di persone che sarà chiamato un po' a raccontarvi questi passaggi proprio delle storie di Shakespeare, che, come dicevi, sono delle storie che comunque hanno una, come dire, radici solide ancora oggi.
1: Sì, infatti se il professor Memmo ci porterà quella che è l'arte in Shakespeare, cioè come è stato rappresentato nel tempo e nei vari luoghi dove è stato rappresentato, per cui attraverso cartelloni che lui ha trovato attraverso uno studio molto metodico, certo giro, come lui fa sempre. Poi la professoressa Sfriso si occuperà più specificamente del mercante di Venezia, per cui la civiltà ebraica, quella che si è sviluppata attorno al ghetto, ma non solo a Venezia. Poi la civiltà islamica sarà oggetto, materia di studio, di affronto della sua relazione da parte della professoressa Petrina. Io mi occuperò di quella che è la tempesta di Shakespeare, cioè l'incontro con il nuovo mondo, un mondo che allora era pressoché sconosciuto, ma al quale con curiosità e con un approccio anche da conquistatori si affacciavano da una parte gli spagnoli e i portoghesi, dall'altra gli inglesi stessi, che poi sono andati a conquistare la parte a nord, diciamo, quella che oggi è Stati Uniti e Canada.
0: Senti, come nasce l'idea di affrontare questi argomenti? Trovi che sia un dibattito che è ancora aperto, cioè nel senso che su questi temi continuiamo a ragionarci, a discuterci e magari anche un po' a scontrarci?
1: Sì, è un tema sempre aperto, perché è un tema che va a coinvolgere contenuti del passato, ma soprattutto del presente, per cui vengono sempre affrontati in modo nuovo, in modo attuale, e in questo è stata proprio l'attualità e il desiderio di proporli, perché sono temi, quando noi nel mercante di Venezia leggiamo il monologo di Shylock o la gelosia di Otello, ovvero il modo in cui il protagonista della tempesta tratta Calibano e i modi, gli epitodi con i quali lo apostrofa, va trovato in verità non qualcosa che si riferisce solo a un mondo passato, ma qualcosa che dal passato parla all'uomo di oggi. Perciò nell'attualità di Shakespeare, nel suo essere contemporaneo di noi tutti, nasce anche il desiderio di condividere certi contenuti con quante più persone possibile, perché è un tema attuale.
0: Bene, per saperne di più, e naturalmente ci daranno una mano questi relatori, appuntamento oggi pomeriggio, allora alle ore 17, Sala Biasentini, Curia Diocesana. L'ingresso, come dicevamo, è dalla Riva Perottolo a Chioggia. Grazie a Matteo Anzoletti di aver parlato con noi, e oggi naturalmente lo potete incontrare e anche tutti gli altri relatori per saperne di più su questi temi. Grazie Matteo, ci sentiamo presto, buona giornata.
1: Grazie mille per la vostra ospitalità.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tua ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1000 euro.
8: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
11: Di me, non sono Latin lover.
10: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Via Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, siamo nel cuore dell'ora, c'è ancora spazio per la bella musica dei ricordi e nei prossimi minuti abbiamo scelto gli anni 2000, quindi nuovo millennio, non andiamo troppo indietro e riascoltiamo due bellissime canzoni degli anni 2000 con i Morcheeba, che di cose belle ne hanno fatte parecchie, qui li riassentiamo con Rome Was Built in a Day e poi una delle canzoni più amate di Robbie Williams, una di quelle che proprio sono nel cuore di tutti, stiamo parlando di Feel, apre subito la nostra sequenza Simply the Best.
1: Simply the best. Simply.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
8: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
13: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
14: Sport News,
13: le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: La voce di Maluma insieme a Shakira, cari amici, con Agua, a mezzogiorno e 47, ancora buongiorno, è tempo di sport. Sapete che possiamo raccontarvi le ultimissime grazie proprio all'appuntamento con Sport News qui su BCS.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova.
2: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
5: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport: Champions League, un crollo delle italiane ieri, bruttissime sconfitte sia per l'Inter, probabilmente quella più pesante, anche perché maturata in casa contro il Bruges 4-3, ma perde anche il Napoli che appunto con il Villarreal passato anche in vantaggio, poi si è fatto rimontare. Le nostre speranze per le italiane sono invece per la giornata di oggi: il Como sarà in Olanda contro il Feyenoord, super sfida invece Roma-Real Madrid, davvero una partita tutta da gustare, sperando che i risultati sorridano questa volta alle italiane. Intanto anche le altre formazioni italiane si stanno preparando per le sfide di Europa League. Il Milan sarà in campo contro il Salisburgo, la Juventus contro il Vigo. Si tratta naturalmente di due sfide che vedremo nella giornata di giovedì. Parliamo ancora di calcio e questa volta parliamo naturalmente di quello che succederà poi anche nelle prossime ore, riguarda in particolare il cambio in panchina nelle formazioni di calcio di Serie A. Devo dire che è stato un inizio piuttosto burrascoso per tante formazioni, e dopo Grosso, Tedesco, Questa, il Venezia ha deciso di separarsi dal suo allenatore, è saltato Giovanni Stroppa, e proprio in queste ore quindi il Venezia sta cercando un nuovo allenatore, tra i nomi più quotati quello di Davide Nicola e di Paolo Zanetti. Erano queste le notizie dello sport.

0: Imagine Dragons con Wake Up, che ci ha riportato lo scorso anno. Beh, tempo di Unforgettable, andiamo un pochettino più indietro. Lo scorso anno è poco, andiamo addirittura negli anni 80 in questo caso, per risentire una canzone leggendaria, perché nel 1985 Paul Hardcastle fece una canzone molto strana, anche perché non c'era diciamo una strofa, ma la strofa era una serie di campionamenti legati alla guerra del Vietnam, e poi c'era un ritornello cantato, insomma, che è diventato in qualche modo celebre. Stiamo parlando di un grande successo dell'epoca, si chiama 19, spazio dedicato ai grandi numeri 1.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Polar Castle, amici, con 19 erano gli anni 80 e questa canzone era una delle regine delle discoteche dell'epoca, qualcosa comunque di molto diverso dal tipo di suono e di musica che già esisteva in quel periodo, strizzava quasi l'occhio invece a quello che in qualche modo verrà dopo. Cari amici, era l'ultima per oggi, con questo pezzo noi ci salutiamo, vi auguro una buonissima giornata, un buon ascolto di BCS, ci ritroviamo domani mattina dalle 9 in Riservato per Due e vi ricordo che l'appuntamento con Unforgettable è insieme a Gioielleria Ballarin, vi aspettano a Sottomarina con tante bellissime idee, ma anche per le occasioni speciali, perché ad esempio grazie a Comete Gioielli, con questi bellissimi gioielli in oro e perle con lo sconto del 20%, potete fare davvero un presente strepitoso per ogni occasione speciale, quindi dal, che ne so, dal matrimonio alla laurea, oppure anche le piccole occasioni come un battesimo, una comunione, una cresima. Scegliete Gioielleria Ballarin, professionalità ma soprattutto grande, grande qualità. Noi ci sentiamo domani, perfetto. Vi auguro una buona giornata, un buon ascolto. Ciao a tutti, in arrivo c'è We Love 90 qui su BCS.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì.
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
4: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Il 26 maggio del 1992, Oscar Luigi Scalfaro diviene presidente della Repubblica Italiana. Scalfaro è l'unica persona, insieme a Sandro Pertini ed Enrico De Nicola, ad aver ricoperto tutte le tre più alte cariche dello Stato. È infatti stato il Presidente della Repubblica e Presidente della Camera, oltre ad aver presieduto provvisoriamente il Senato all'inizio della 15ª legislatura.
2: We love 90. We love.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale,
8: teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio, Chioggia.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?
12: 10 anni della nostra storia.
13: We love 90.
14: Negli anni 90 la moda ripropone gli stili anni 60 e 70. Minigonne, pantaloni a zampa d'elefante, abiti hippie, zeppe e vestiario punk. In contemporanea nascono nuove tendenze, quella cyberpunk, le mode ecologiche, gli stili etnici, il grunge, il recupero delle uniformi scolastiche e dei capi per lo sport.
13: We love 90.
15: We love 90.

0: ACS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile, stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
0: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
0: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Ah, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
8: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

My Berry, My Bella. Che bei tempi quando Anita Ward cantava Read My Bella. Adesso i tempi sono cambiati, sono diversi. Peggio direi. Peggio. Ci siamo.

A Roma si tratta di due ragazzi minorenni. Vabbè, te pareva. Adesso i ragazzi giovani fanno queste cose. Un 16enne e un 17enne residenti nella zona, ovviamente teatro delle aggressioni, ed è il quartiere Monteverde. I due convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delluttuosi compiuti, e hanno affermato che quella notte si stavano divertendo in quel modo. E naturalmente è proprio l'attore romano Davide Jacopini ad aver subito l'aggressione più grave, per la quale tuttora si trova ricoverato in ospedale. Le accuse formulate per i due sono quelle di tentato omicidio e lesioni. Purtroppo dobbiamo dire, adesso i giovani si divertono facendo ovviamente cose

caso. Quindi il cerchio attorno alla coppia si era stretto già da qualche giorno, quando gli inquirenti avevano elaborato l'identità di uno dei due presunti responsabili. Adesso, insomma, giustamente gliela devono far pagare in qualche modo, eh? Eh sì, giustamente, chi sbaglia paga. Andiamo avanti, 2024, Cyril, molto bella questa

E chi c'è anche ancora? Ce ne sono. Francesco Gabbani. Achille Lauro, no, Achille Lauro mi piace. Fred De Palma, Rob. Che differenza. Ne parlavo proprio ieri qui in radio con

per un po', poi te le dimentichi, ecco. Magari per quanto riguarda la musica degli anni 80, 90, 70 non è proprio così. Va bene, gli anni passano, cambiano le mode, come si suol dire, e quindi anche la musica ovviamente ha subito un po' un cambiamento. Ci fermiamo, dai, una breve pausa, ci

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Nah, avete capito? In 4 anni le tensioni sono costate 2.400 euro a famiglia. Si parla di guerra, mannaccia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione, l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Pensa un po'. E questo naturalmente è il risultato dei dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale costata quasi 52 miliardi di euro di PIL, reale 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. Beh, noi italiani continuiamo a pagare sempre di più, tutto di più, tutto di più, andiamo avanti così, vediamo cosa succede. Ah, mamma mia, che confusione. Mettiamo due canzoni, va forse meglio. C'è Simply the Best anni 2000, Justin Bieber con Sorry, subito dopo The Script con Six Degree of Separation.
1: Simply the Best. Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

che dice presto l'intelligenza artificiale potrebbe infiltrarsi autonomamente in forni e TV di casa. Mamma mia, mamma mia. Infatti questo potrebbe succedere tra pochi mesi, perché i nuovi modelli di intelligenza artificiale di piccole dimensioni potrebbero essere in grado di replicarsi autonomamente negli elettrodomestici connessi al wifi di casa. Lanciare l'allarme è stata l'Anthropy, che è un'azienda americana del settore, che ha pubblicato sul suo blog i potenziali rischi legati a questa evoluzione tecnologica. Gli agenti artificiali di ultima generazione potrebbero potenzialmente infiltrarsi in dispositivi domestici connessi alla stessa rete, come forni intelligenti o smart TV, e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. Un simile modello di intelligenza artificiale sarebbe difficile da arrestare, afferma la società, poiché non esiste un punto di spegnimento centralizzato. Quindi i test hanno praticamente dimostrato che l'intelligenza artificiale è in grado di autoreplicarsi e prendere autonomamente il controllo dei dispositivi. Pensa un po'. Nel corso degli esperimenti l'azienda ha verificato se i modelli dell'intelligenza artificiale siano in grado di identificare dispositivi vulnerabili, copiarsi e diffondersi senza intervento umano. I ricercatori hanno constatato che i modelli con meno di 30 miliardi di parametri possono eseguire numerosi passaggi necessari al processo di autoreplicazione, ma incontrano ancora difficoltà nel completare l'intera sequenza. Quindi cosa succede? Cosa succede? Che praticamente magari l'intelligenza artificiale collegata al wifi ci controlla il frigo di casa, lo spegne, lo accende, lo fa non lo so. Restano quindi le preoccupazioni crescenti legate alla sicurezza dell'intelligenza artificiale e al rischio che possa sfuggire al controllo umano. Ecco qua, aiuto. A me sinceramente questa intelligenza artificiale fa un certo che vi dico la verità, troppo tutto, può fare di tutto di più, mamma mia, non voglio neanche pensarci. Andiamo avanti, dai, musica. Qualche anno fa Prospa, This Rhythm.

0: una canzone meravigliosa del 1986, gli Spandau Ballet con la dolcissima True the Barricade.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione, perché tutti i gioielli in oro e farli firmati come te gioielli sono scontati del 20%, perfetti naturalmente per una ricorrenza importante, un battesimo, una comunione, una cresima, o meglio ancora per rendere ancora più speciale il giorno del vostro matrimonio. Passate da Gioielleria Ballarin, ricordiamo che la promozione è valida per tutto il mese di ottobre, quindi ancora per 15 giorni. Gioielleria Ballarina vi ricorda che si trova in Viale Padova Sottomarina. Scegliete il vostro gioiello perfetto con Mete Gioielli, scontato del 20%. Ora esatta sono le 15:02, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva, un'esperienza unica.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
9: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
10: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
9: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
10: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
9: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
10: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, ma che canzone meravigliosa per quanto riguarda la Nannini con due N. Vi ricordo 1, 2, 3, la musica la scegli te più tardi, 15:45 anche oggi accontenteremo uno di voi che ci segnala tre canzoni del proprio artista preferito. Fatelo subito se volete, messaggio WhatsApp 338 26 62

0: Valletta ci sono tante belle bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate da Planet Bike, un super assortimento di bike veramente di qualità superiore, bici elettriche, motore più potente, autonomia fino a 100 km, stop di frenata, poi hanno le frecce, ma sono complete di tutto. Passate di là da Planet Bike, ricordandovi anche che Planet Bike è un'officina specializzata, quindi da Planet Bike si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina. C'è la nuova canzone di San Giovanni, si chiama Ok, buonanotte.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now. Out Now.
4: È un altro giorno in mente.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

momento siamo arrivati alle 15:30 minuti in questa bellissima giornata di sole del mese di ottobre, con una temperatura che si aggira intorno ai 20 gradi centigradi. Il tempo è bello, c'è un bellissimo sole, quindi buon pomeriggio, divertitevi o naturalmente buon lavoro a chi lavora. Arrivati a Simply the Best, dedicato agli anni 90 con Mi piaci, una famosissima canzone di Alex Britti. Subito dopo

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
10: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

ed è Samuel Roveda, o meglio pseudonimo Rov, nato il primo di giugno del 2001, a 25 anni. Naturalmente lui ha iniziato la sua carriera nel 2019, quando ha pubblicato il disco 6 Stelle, successivamente rimosso, ecco, un EP intitolato 6 Stelle. Nel dicembre 2020 pubblica il suo primo singolo Blank Orange, si ispira a rapper francesi e naturalmente il successo a Rova è arrivato nel dicembre del 2021, quando ha pubblicato il brano Shakerando. Ed infatti Alessia ci richiede Shakerando proprio in apertura di 1, 2, 3 la musica la scegli te, 2021 Rova Shakerando. Poi ci richiede ancora del 2023 per chiudere con il 2026 la canzone intitolata Femmina. Rova oggi per Alessia.

0: in chiusura. Ciao Alessia, buon pomeriggio, è tempo di Unforgettable, mancano pochi minuti alle 16 in questo mercoledì 14 di ottobre. Ritroviamo gli ABBA, era il 1980 con The Winner Takes It All.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: I mitici ABBA, The Winner Takes It All. Che canzone bella, io veramente me la sono gustata dall'inizio alla fine, con Unforgettable e con Falegnameria Padoana e Stile Design, naturalmente sempre a vostra completa disposizione. Strada, Madonna Marina, Sottomarina, perché non mettere in sicurezza la vostra casa? Potrete avere un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Approfittatene, Falegnameria Padoana naturalmente rinnova la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità. Strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. In perfetto orario io vi saluto, da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo domani giovedì 15 di ottobre, vi aspetto alle 14, buon pomeriggio. Ora esatta, in perfetto orario, come dicevo, sono le 16.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
7: 049 82 56 258.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Questa è Radio ICS, dopo Monica Laurenti, anche con Paolo De Grandis, in questi tre giorni prossimi da oggi fino a venerdì, da solo. La Riccieri ha deciso di andare in vacanza a Roma tre giorni e ha preferito Roma alla radio. Quindi Gino, sappi che c'è un tuo DJ che ti preferisce Roma a stare qua con me. Cioè, incredibile, non ci avrei mai pensato. Allora, come state?

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendevo l'offerta.
9: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
10: Il primo disco. Primo stereo. La prima dedica. La prima.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ma che bella sta canzone, ma che bella, ma che bella, ma che atmosfera che dà questo bel motivo italiano, che poi è nuovo, è uscito da poco, eh. Vi regalo Ed Sheeran.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

delle canzoni italiane più belle, più cantate anche al karaoke nei locali dove andate a perdere l'amore, di Massimo Ranieri qualche anno fa. Ritrovate questa canzone nell'appuntamento con Unforgettable.

0: Chissà quanti di voi se la stavano cantando adesso, se la stavano gustando, magari in auto al lavoro, perché no? E parliamo di Gioielleria Ballarini, che è lo sponsor di questo appuntamento e ci ricorda che ottobre è appena cominciato, oddio, siamo quasi a metà, è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarini trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli con il 20% di sconto, quindi perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, una sposa, i testimoni, praticamente ogni occasione buona per regalare una perla, anche regalarvi una. Uno si può fare l'auto, si fa il selfie, l'autoscatto, si può fare anche l'autoregalo, perché no? Ma affrettatevi, la promozione è valida per tutto il mese di ottobre e basta. Passate a trovare Gioielleria Ballarini e scegliete il vostro gioiello, chiaramente e magari Comete Gioielli. Con il 20% di sconto Anna, Karin e Stefano vi aspettano in Viale Padova Sottomarina, ma anche sui social più importanti Facebook e Instagram come Gioielli Ballarin. Spotlight. Super promo da Super Coffee Shop: se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete in tutto soli 25 euro, quindi 28 centesimi a dose, a pezzo, un prezzo straordinario per gustare a casa il vostro caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo unico. Super Coffee Shop si trova in Viale Tirreno 86 a Sottomarina. Ora esatta, mancano 28 secondi alle 17.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
6: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa. Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente. Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

po' di Emanuele Arcuri, che si è trovato un fidanzato che ha una certa, si chiama Domenico Antonio Pallavicino, è un principe di Genova ed è, si è, ed è il suo patrimonio costruito, vado subito al patrimonio, è costituito, la rifaccio, è costituito principalmente da beni immobiliari e artistici, cioè storici del valore inestimabile. Allora Arcuri ha avuto un matrimonio che è finito male, delle storie prima di questo matrimonio sono finite male, ed è una mamma di una certa età, molto ancora di una certa età, scusate, non è anziana, ma nemmeno una ragazzina, che deve pensare al proprio avvenire. Si è avvicinata a questo principe che ha una certa, quindi siamo intorno, non dico agli 80 anni, però poco manca, e si è avvicinato, lui è stato intervistato, ha detto: Emanuele Arcuri, speriamo si innamori di me. Lei si sistema un pochino, se si fidanza col tipo si sistema un po', ripeto, lui è proprietario del palazzo Interiano Pallavicino, che è un monumento monumentale palazzo cinquecentesco situato in piazza delle Fontane Marose a Genova, che è come fosse piazzale Italia sottomarina, acquistato dalla sua famiglia nel 1836, poi una collezione d'arte privata, quindi una raccolta storica tramandata da generazioni all'interno del palazzo, che include opere d'arte, affreschi e arredi d'epoca del valore inestimabile, quindi a cifre che se lui diceva ok adesso le vendo non ce la fa. Poi ha una fondazione anche Pallavicino ETS, cioè un ente presieduto dal principe, fondato nel 2019, che gestisce e valorizza il patrimonio culturale e artistico della famiglia stessa, promuovendo anche attività benefiche come donazione all'Istituto Gaslini in Apparecchio. Lui è un tipetto in gamba, ha 82 anni, sto guardando, ha 82 anni, e insomma, scusate, se lui si innamora e l'Arcuri vuole bene, cioè, non vedo per quale motivo non debba farlo, è subito i giornali, cosa? Se lei si sistema e lo fa per tutta la vita, meglio di così, brava, andiamo. Abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari che a dicembre escono con il disco nuovo, nel frattempo per un paio di mesi credo ci sarà questa canzone Sorry Scusa Lo Siento, poi un altro in uscita il prossimo mese.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: band nuova di Mengoni, Giornate Perse, protagonista dell'appuntamento con Out Now, grazie a Planet Bike, dove trovate un grandissimo showroom, 100 bici in esposizione, sia per uomo, donna che bambino. Andate a scoprirle, via. Poi c'è un super assortimento di bike di qualità superiore, con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, e poi ci sono anche gli stop di frenata. Il prezzo è più che accessibile, anzi io direi super accessibile, come sempre. Pensate che pagate con comodo a rate senza busta paga. E poi ricordate che nell'officina specializzata di Planet Bike si riparano qualsiasi tipo di bicicletta. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra bici.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

parliamo di arte. Chioggia è una città d'arte, ha sfiorato anche di essere la città della cultura qualche anno fa. Io la trovo che sia perfetta Chioggia come città della cultura, lo diventerà con il tempo, sì. Nel frattempo parliamo di arte, diciamo, parliamo di pittura. C'è un appuntamento di respiro internazionale realizzato con il patrocinio della città e del Consolato Generale del Giappone a Milano, nell'ambito delle celebrazioni per i 160 anni delle relazioni tra Italia e Giappone, ed è un tour che percorre un po' in giro per il mondo e si trova in Italia, in questo caso è a Sottomarina, al Tempietto di San Martino, che è in corso appunto questa mostra internazionale di pittura, si chiama Earth is Our Home, cioè la terra è la nostra casa, un appuntamento che porta a Chioggia il linguaggio e la sensibilità artistiche provenienti appunto dalla Terra del Sole, ma anche da Taiwan e dalla Corea del Sud. L'esposizione è curata da Livio Lepodete, propone una riflessione sul nostro pianeta inteso come casa comune, casa di tutti, un tema che gli artisti declinano attraverso stili, tecniche e visioni profondamente diverse ma unite da un'idea condivisa di responsabilità verso la Terra. Questa mostra si inserisce in un calendario delle celebrazioni, ripeto, per i 160 anni delle relazioni tra i nostri paesi, un anniversario che la città accoglie con questa iniziativa che è partita, che sarà aperta fino al 18 di ottobre, da martedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19, nei fine settimana anche la mattina, dalle 10.30 alle 12.30, però è chiuso lunedì. Allora vediamo chi partecipa a questa iniziativa, vediamo qualche nome che mi sembra anche giusto, vediamo un attimo. Vediamo se riusciamo a vederla meglio. Allora, per quanto riguarda gli italiani, abbiamo Cinzio Cavallarin, Fiorenzo Butti, Gianpietro Valdin, Gianfranco Tonin, Giuliano De Luca e poi Livio Lopedote, che organizza il tutto, Luciano Bellet, Maurizio De Grandis, questo cognome sarà il più bravo. Invece per quanto riguarda gli artisti che arrivano dall'Oriente, Chingum Lee dalla Thailandia, abbiamo Itsumi Tamai dal Giappone anche Katsuyuki Uno, e poi anche, siamo proprio così, e poi Mami Kawasaki, dalla Corea del Sud Montai Kim e dal Giappone ancora Susumu Okira. Quindi credo sia un appuntamento da sfruttare, perché l'arte figurativa giapponese ha un fascino pazzesco. Due canzoni da ascoltare adesso senza interruzioni, siamo negli anni 2000, proprio distanti 10 anni uno dall'altro, 9 anni, Malika Yan con Ricomincio da qui e poi Lighthouse Family con un mélange tra Free e One degli U2, e siamo, ripeto, nel 2001.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Yes, we play.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
7: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
6: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
7: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
6: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
8: 049 82 56 25 8.
6: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
7: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
9: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1000 euro.
10: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: Gino, voglio dire che Madonna ha una certa, ma anche la radio è una certa, eh.
1: Sì, ho capito, ma però non dovevamo iniziare così. Tu hai detto ho un buco.
0: Ho un buco, nel senso che c'ho un buco, mi manca la notizia.
1: Ah,
0: ma
1: no,
0: eri qua.
1: Perché volevo dire, ne abbiamo tanti di buchi.
0: Vabbè,
1: insomma,
0: quando abbiamo fame, poi abbiamo un buco.
1: È un po' sconcia questa cosa. Niente, dobbiamo dire che a livello di calendario. Domenica è il giorno fatidico.
0: Domenica. Il 18 di ottobre del 1976, Radio VCS, che si chiamava così esattamente, Radio VCS o avevo un
1: nome? Si è sempre chiamata, no, all'inizio c'era anche TV, Radio TV
0: Vedi
1: VCS.
0: Che mi ricordo.
1: Beh, insomma,
0: ecco, tanti non sanno cosa vuol dire Radio VCS, cosa vuol dire? Perché
1: VCS.
0: Dico Best Chioggia Sottomarina, non
1: no,
0: è così.
1: No.
0: Cosa vuol dire VCS?
1: La radio nasce da un quindicinale, infatti per questo noi siamo testata giornalistica, nasce da un quindicinale che si chiamava Big vuol dire non solo grande, ma per coloro che sono un po' di esperti, diciamo, degli aerei. Big è praticamente il punto: quando un aereo non può atterrare, deve prima di atterrare girare sempre attorno, e quello è il punto big. Ma per noi penso che la traduzione sarebbe stata grande. Allora big, e poi abbiamo preso la C di Chioggia e la S di Sottomarina, e dunque la testata sarebbe Big Chioggia Sottomarina.
0: Sì.
1: All'inizio c'era la TV, perché c'è stata la proposta, allora non so se ti ricordi tu,
0: c'era Telemare.
1: Bravissimo, Telemare, ti dico anche i canali, canale 22 a livello locale, canale 35 che fu venduto poi a Rete A.
0: Ah,
1: a Rete A, penso un po'.
0: Io la ricordo in queste
1: ma
0: storie.
1: Cosa stai smanettando?
0: No, mentre vai avanti voglio preparare una cosa, ti faccio una piccola sorpresa. Chi c'era a Radio VCS all'epoca, quando tu hai aperto i...
1: Ma in che senso?
0: Chi era lì come disc jockey, chi parlava alla radio?
1: Beh, insomma, noi abbiamo strappato Radio Padova Alvaro Gradella. E si è giunto subito Marco Galli, Raffaello Todesco, grande produttore discografico adesso con poi c'era a Milano,
0: sì.
1: Prosegue suo figlio, e poi c'era ovviamente il nostro Piero Fidelfatti, c'era il sottoscritto,
0: che donne c'erano, le voci femminili, chi c'era?
1: La voce femminile c'era anche Renata Bullo all'inizio, poi
0: che sentiamo anche dalle 19 in poi. Renata è una voce pazzesca.
1: Dunque poi c'era la Patrizia Marchesan, c'era la Marilena Fusco che faceva dediche e richieste, insomma, poi c'era la Marcia, c'era la Marcia che faceva anche le registrazioni, non solo le dirette dei nastri per il notturno, allora si gira. Insomma, tantissime cose, sarebbe una storia troppo lunga, poi dico a voi, parliamo poco, non parliamo lungo, e poi quando mi metto davanti ai microfoni.
0: Però sai perché? Perché volevo trovare proprio la canzone che era in testa alle classifiche proprio quel giorno, il 18 ottobre. Non l'ho trovata perché mi si è bloccata lo schermo, perché volevo
1: ma
0: fatto una
1: puoi
0: sorpresa.
1: Mettere la canzone, per esempio, che apriva i programmi.
0: Qual era? Dimmi.
1: Era una certa Bonnie Tyler con It's a Heartache. E con quella canzone, It's a Heartache, apriva i programmi alle 7 del mattino Patrizia Marchesan. Pensa un po'.
0: Che differenza c'è, Gino, tra la radio di una volta e adesso? Cioè il personale che lavora alla radio ha una maniera diversa di vedere le cose, sono più professionali, meno, si divertono meno,
1: no,
0: secondo te?
1: Diciamo, in fin dei conti, anch'io per esempio quando abbiamo iniziato c'era questo spirito libero, insomma la radio era molto più presente, diciamo, nelle case, ancora la RAI allora metteva il monoscopio a mezzanotte, le televisioni private stavano per nascere, c'era solo l'attuale canale 5 che era Tele Milano. Allora.
0: Tele Milano era il biscione.
1: Sì, voglio dire, eravamo all'inizio, ma c'era un grande ascolto e noi portammo via, grazie alle radio private, portammo via tutto l'ascolto che arrivava da Radio Capodistria, che veniva dall'altra parte del mare, diciamo. Comunque, senz'altro, oggi coloro che sono rimasti che sono praticamente quelli di 20, 30, 40 anni fa che trasmettono. C'è stato poco ricambio, e questo anche a livello di RTL, a livello
0: di dimensione.
1: C'era tanta voglia di fare radio. Oggi ovviamente TikTok,
0: Spotify
1: e tutte queste cose qua. Però la radio è diventata molto più professionale rispetto a una volta.
0: Allora, eccola qua la canzone che apriva il programma.
1: La vuoi mettere?
0: Eccola qua, c'è già qua. Eccola qua. Grazie Gino.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Sister, I Don't Feel Like Dancing, canzone del 2006, così scherzando, ridendo, bevendo con gli amici, festeggiando qua e là, sono passati 20 anni, cioè 20, mi sembra ieri. E invece mi sembra prima stamattina, di quando abbiamo parlato l'ultima volta, di fare Niemere Padoan e Stile Design, i nostri compagni di viaggio, vi vogliamo bene ragazzi, e i fratelli Padoan, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ma anche esterni per dare nuova luce, nuova aria alla vostra casa. Vi ricordiamo di rinnovare, se ce la fate, ma penso di sì, la vostra abitazione, la vostra villetta, il vostro appartamento al mare, con porte di design in vetro, alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Quindi perché non mettere in sicurezza anche tutto questo, la vostra casa, la vostra famiglia, i vostri averi, con un nuovo portoncino blindato, e godere quindi anche della detrazione del 50% della metà. Falegna Maria Padoan e Stile Design vi aspettano via in strada Madonna Marina, sotto Marina. Che ritardo, 18-3 minuti, buona serata.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con te.
1: Ebbene, Giorgia ha una voce, ragazzi, che è una cosa pazzesca. Non sempre mi piace, perché quando fai gorgheggi non mi fanno impazzire, però. Allora, notizia che arriva direttamente in redazione adesso, in via Nicolò Zeno è allagata l'acqua sulla carreggiata e disagi per la circolazione. Quindi si è presentata oggi pomeriggio un tratto di carreggiata allagato, vediamo le immagini. Non è disastrosa la cosa, però sembra ci sia stata una problematica legata a una tubatura, quindi una notizia, insomma, così ve la diamo tanto per dare, ma è una notizia che potevamo non dare. Ma vi dico che a Chioggia in questo momento non sta succedendo nulla di rilevante, non ci sono notizie di quelle, sai, che ti cambiano la giornata. No, è tranquilla, quindi possiamo dirvi che di cose importanti che bisogna a tutti i costi dirle, perché fa bene? No. Ci può per esempio essere una notizia che riguarda un pomeriggio dedicato a William Shakespeare proprio a Chioggia, all'influenza che la sua opera continua a esercitare anche sulla cultura dell'Occidente, ed è un tema sull'incontro Civiltà di Shakespeare in programma oggi alle 17, quindi già iniziato da un'ora, nella sala Piacentini della Curia Diocesana di Chioggia, con ingresso da Riva Perotolo. Non so se c'è ancora, ci sarà un confronto tuttora con la professoressa Alessandra Petrina e poi accanto a lei Matteo Bosco Anzoletti, quindi comunque chi se ne intende, c'è Dino Memmo, insomma, Carla Sfriso, che è docente di lingua inglese e che chi quanto come lei può capire Shakespeare nel suo idioma, diciamola. E invitati ci sono stati e ci sono ancora gli studenti appassionati a questo patrimonio letterario che è dell'umanità intera. Questa è Radio BCS, la serata, ragazzi, trascorre di una tranquillità senza scossoni, va bene così, è perfetto. Quando non succede nulla va tutto bene, tutto perfetto.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che bella. Allora, non sapevo se parlarne oppure no, ne parlo e siamo a posto. Avete presente la mini car nera che è a Roma, ha seminato il terrore in una parte di Monteverde, la zona, una zona di Roma, dove due ragazzi, poi si è scoperto chi erano, se non sapete ve lo dico tra un po', non vi do nome e cognome perché sono minorenni, cioè due ragazzi con questa mini car nera si divertirono e sono divertiti un giorno, un paio di giorni, ad avvicinare chi era in moto, in bicicletta, in monopattino, a spingerli col piede, cioè aprire la porta, dare una spinta col piede. Questi non se l'aspettavano, non riuscivano ad attutire la caduta e cadevano rovinosamente. Tra questi c'è stato anche un attore, Davide Jacopini, che è finito all'ospedale con un trauma cranico molto importante. Questi ragazzi di 16 e 17 anni sono stati trovati, fermati, hanno già confessato e adesso si trovano con accuse di tentato omicidio e lesioni. Le indagini non sono state difficilissime perché comunque Roma è piena di telecamere, quindi non c'è stato tanto lavoro per trovare poi una mini car nera, per quanto sia Roma, insomma, bene o male, qualcuno che l'ha vista, eccetera, c'era anche un adesivo rosso davanti, non ce ne sono tanti. E il proprietario di questa macchina è il figlio di un carabiniere che magari in quel momento stava cercando chi aveva una mini car come quella del figlio. Magari avrà detto anche il figlio: ma sei stato tu? Il figlio avrà detto: no papà, sono stato io, ma stai a scherzare, io no. Alla fine il cerchio si è fatto sempre più stretto. Bene, questi ragazzi, oltre a prendere tutte le denunce, hanno... Sapete per quale motivo l'hanno fatto? Perché era per festeggiare un compleanno, per essere un po' fichi, per far vedere agli amici che loro erano fichi. Allora, adesso loro sono minorenni, quindi la legge, giustamente, sotto un punto di vista, li non dico li giustifica, no, questo no, però cerca di non attaccarli, cerca comunque di aiutarli un po' di più, e ci sta. Però stavo pensando, a 16-17 anni vogliono la patente, a 16 anni vogliono la moto, non gliene frega niente di andare a votare, non gliene frega quella, andare in discoteca, voglio i sordi, vogliono dammi qua, dammi là, e fumano e si drogano e bevono a 16-17 anni. Poi quando è il momento di pagare i conti, sono dei bambini che contano molto. Ecco, io la vedo delle volte, cioè minimo due calci in culo glieli diamo a sti ragazzi, è bello che a pagare poi saranno i genitori, perché i genitori, metti che non ne sapevano nulla, a parte il fatto che prendi un'auto, una mini car a tuo figlio che ha 17 anni, una bella mini car, cioè capisci che non è che costano niente, una mini car a tuo figlio, cioè che è stato bravo a scuola, ha preso tutti i 9, ha fatto il suo dovere, andare a scuola a prendere dei bei voti per i figli è il dovere, non è che lo fa per te, lo fa per sé. Quindi sono un po' polemico per queste cose. Cosa succederà? Non lo sappiamo, la denuncia c'è già stata, pagheranno probabilmente anche i genitori sotto un punto di vista anche in maniera economicamente, sperando che il mezzo sia assicurato, ma credo che l'assicurazione non paghi se c'è un'aggressione volontaria. Credo che ne passeranno, purtroppo per loro, per papà e per la mamma di questi ragazzi che non ne sapevano nulla, ne passeranno di cotte e di crude, grazie a due figli che volevano semplicemente divertirsi per il compleanno. È bravo, io pensavo che il mio compleanno mi prendevano la torta e ci soffiavo le candeline, basta, cioè scartavo qualche regalo, mica andavo a picchiare gli altri e li buttavo per terra. Qua all'ascolto siamo tutti così, magari abbiamo lanciato un petardo, io mai, però il massimo, ma certamente non a picchiare la gente o a far del male alla gente, questo no. Allora, due canzoni da ascoltare adesso senza interruzione, dopo questa filippica, perdonatemi, ma quando mi prendo i due minuti, abbiamo gli Everything But Girl 1996, ma anche Jennifer Page, da non confondere con Jimmy Page, è un'altra cosa. 1998. Simply the best. Simply the best. Simply the best.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
6: Jebis e Chioggia Spiagge
5: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
7: Pizzeria Da Leo,
8: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
7: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
8: Prenota 041 55 40 550.
7: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
8: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
7: la migliore.
8: Ma che te lo dico a fa?
7: Ma che te lo dico a fa?
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

Allora, approvato il progetto per il controllo della velocità media sulla Romea, via libera infatti della Commissione di Salvaguardia di Venezia, il progetto per l'installazione del sistema Virgilius Plus lungo la statale Romea, appunto nel tratto compreso tra il chilometro 100 e il chilometro 115, interessando anche il rettilineo di Rosava per intenderci. Questo intervento prevede due pannelli a messaggio variabile e 8 strutture di monitoraggio destinate a rilevare la velocità media dei veicoli. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza e contrastare gli eccessi di velocità su uno dei tratti più delicati della viabilità locale, caratterizzato anche da un intenso traffico di mezzi decisamente pesanti. Il progetto era stato al centro di un incontro in regione il 1° di ottobre, alla presenza di ANAS, degli assessori regionali competenti e dei sindaci dei comuni interessati dal Romea, quindi anche Chioggia. In quella sede era stata affrontata anche la richiesta di estendere il sistema di controllo ad altri punti critici, tra cui il ponte traslagunare. L'approvazione della commissione consente ora di proseguire l'iter dell'intervento, quindi è già un inizio. Il progetto complessivo comprende inoltre la realizzazione di 4 rotatorie tra una Rosara, una Lova, una Lugo e una Lughetto, quindi comunque la Romea, diciamo, interessata a livello soprattutto di Mestre, quindi siamo intorno alla indicativamente a Romea Nord per intenderci. Voi sapete che la Romea inizia a Mestre, c'è qualcuno che pensa che la Romea vada avanti e parta dalla no, la Romea comincia dalla rotonda di Marghera, da lì comincia la Romea, lo sapevate? Ve lo dico io, so. Va bene, siamo in chiusura, mancano 15 minuti scarsi, ma oggi il tempo è volato via, altro che la meraviglia. Joy, joy, joy!

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Ma che carina! Si chiama Love Never Felt So Good. Questo è un Michael Jackson di qualche anno fa. Quanto ci manca Michael Jackson? Sì, anche quella pubblicità ci mancava. Quindi quanto ci manca Michael Jackson? Bisogna essere sinceri. Invece manca poco all'ora esatta, manca un minuto e mezzo, ci arriveremo poco meno la trafila di cose che dobbiamo leggere ben felici, che riguardano in questo caso gioielleria ballerina, che vi ricordo che ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione a voi stessi, oppure per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, alla sposa, ai testimoni. Chiaramente parliamo di gioielli in oro e perle firmati come te gioielli, con uno sconto del 20% solamente per ottobre, non altri mesi. Quindi passate a trovare Anna, Karin e Stefano che vi aspettano in Viale Padova Sottomarina.

0: per farvi scegliere il vostro gioiello come te gioielli con uno sconto del 20%. Vi devo salutare adesso, vi do appuntamento a domani qui su Radio BCS. Da Paolo De Grandis è tutto, tra un po' abbiamo Rewind con Renata Bullo che ricorda i 50 anni in musica di Radio BCS. Ciao! BCS. 10 secondi, poi saranno le 19.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
5: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
5: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. Elita.Banzan@gmail.com. Elita Banzan.
5: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
8: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
10: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
10: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia, telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
13: Rewind. Dal lunedì al venerdì alle ore 19 su Radio BCS c'è Rewind, la musica più bella e le storie da ricordare dal 1976 a oggi.
14: Rewind.

0: Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. L'8 luglio del 1990, la Germania Ovest vince il mondiale giocato in Italia, battendo l'Argentina nella finale di Roma. L'Italia viene eliminata in semifinale ai rigori proprio dai sudamericani. L'evento resta memorabile anche per la colonna sonora Notti Magiche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che diventa un simbolo di quell'estate.
1: Rewind.

0: Stai ascoltando Rewind, la musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.
1: Rewind.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Ah, una bomba.
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Stai ascoltando Rewind. La musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.
2: Rewind.

0: Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Il 19 dicembre 1997 usciva negli Stati Uniti al cinema il film Titanic di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Con 11 Oscar vinti e incassi record è diventato un fenomeno globale, riportando in auge i colossal hollywoodiani.
1: Rewind.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio

0: il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Rewind, riavvolgiamo il nastro dei ricordi. La musica più bella e le storie da ricordare. Dal 1976 a oggi.

0: Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Il 23 ottobre del 2001 Apple lancia l'iPod, un lettore MP3 capace di contenere 1000 canzoni in tasca. Il design minimale e la rotella cliccabile lo rendono iconico. La musica entra ufficialmente nell'era digitale.
1: Rewind.

0: termina qui. Il nostro viaggio nei ricordi ritorna domani dalle 19. Buona serata.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
0: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1000 euro.
6: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: successi.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
3: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.
11: Roll with the fever on the dance floor.

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
1: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
9: Ma

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Che scrivi al paparazzi, a me non parli più.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Let's go.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

che senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?